0: Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
1: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
2: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole ed è subito amore. A Brescia in Via Zara 125.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. So

0: Notte di notte,
1: notte di notte,
0: la notte di Brescia 6,
2: Brescia 6. Radio station.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa? Para más,

Summertime. I grandi successi dell'estate.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Ma...

0: down.
1: What, sorry, just quickly, what if it's
2: Brescia 7 time.
3: Time o'clock.
4: Sono le 3.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
1: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: fantasia.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile.

0: Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.
1: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
2: Fulvio Marini.
1: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
2: Niente.

0: 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
1: Summer Football Grand Hotel, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
2: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole ed è subito amore a Brescia in via Zara 125.
3: Stare con

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Real Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di Nonno.
1: Notte di Nonno. La notte di Brescia 7.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
1: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, La Commedia delle Pentole, Ed è subito amore, a Brescia, in via Zara 125.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Italia.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: talk about.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente.

0: finisce alle 14 su Radio Brescia 7.
1: Summer Football Grand Hotel, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
2: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole ed è subito amore a Brescia in via Zara 125.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

E straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Jackpot! Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
2: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione.

0: località Brescia Ovest.
1: Dal 4 luglio, saldi d'estate da Sportland.
0: Venite da Sportland!
2: Troverete sconti fino al 50% in tutti i nostri store.
0: Su running, sneakers, training, calcio, bike, outdoor, fitness.
2: Avete capito bene? Fino al 50% di sconto.
0: È un evento unico, irripetibile, straordinario.
2: Ma solo da Sportland.
0: Ed anche online su sportlandweb.it.
2: Sportland. Support your passion.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente ieri pomeriggio attorno alle 18 a Rovato, dove un motociclista di 58 anni è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elisoccorso in codice rosso. Stando alle prime ricostruzioni nell'incidente, oltre alla moto sono rimasti coinvolti un'auto e un furgone. L'impatto è stato molto violento. Sul posto, per ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia stradale, mentre la polizia locale ha chiuso via San Giorgio per garantire i soccorsi e i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Chiari. La squadra mobile ha arrestato un uomo di 50 anni trovato con 3 etti e mezzo di droga. I poliziotti, dopo aver ricevuto una segnalazione anonima in merito all'attività di spaccio dell'uomo residente in provincia di Brescia, hanno organizzato un servizio di monitoraggio e di controllo della sua abitazione. In una dépendance attigua al suo appartamento, gli agenti hanno trovato 332 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e il taglio degli stupefacenti. In considerazione di questo, il questore Paolo Sartori ha disposto nei confronti del cinquantenne la misura di prevenzione personale dell'avviso orale di pubblica sicurezza finalizzata alla sorveglianza speciale. Ha notato i due aggirarsi con fare sospetto tra le corsie di un supermercato ed è riuscito a sventare un furto. Protagonista un carabiniere della stazione di Sirmione, in quel momento libero dal servizio. In manetta

0: sette sono finiti un uomo pakistano di 58 anni e una donna britannica di 39, entrambi domiciliati a Lonato, senza occupazione e incensurati. È successo nella serata di mercoledì, quando il militare si è distinto per la prontezza e lo spiccato spirito d'osservazione. L'intera refurtiva è stata recuperata e subito riconsegnata al responsabile del punto vendita. Più controlli nei parchi di Brescia, anche nelle ore serali, per tutta l'estate. È quanto deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito ieri in prefettura. Un incontro dedicato in particolare all'analisi dei fenomeni più critici sotto il profilo dell'ordine in città, a cui hanno partecipato, oltre al prefetto Andrea Polichetti, la sindaca Laura Castelletti, l'assessore alla sicurezza Walter Mucchetti e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Sotto la lente la situazione dei parchi pubblici. Il comitato ha deciso controlli straordinari per l'intero periodo estivo di forze dell'ordine e polizia locale nelle aree verdi cittadine e in altre zone di Brescia, per le quali si è ritenuto di assicurare un ulteriore rafforzamento delle attività di prevenzione e presidio sul territorio, si legge nel comunicato della prefettura. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
5: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole, ed è subito amore, a Brescia, in via Zara 125.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: In diretta anche questa mattina, buongiorno Brescia, eccoci qua, sono le 7 e 13 minuti su Radio Brescia 7, è venerdì, ma è anche il 17, venerdì 17, ci siamo svegliati con un tempo pazzesco. Io stamattina uscito di casa stavo volando via perché c'era un vento allucinante, poi un po' di pioggia, adesso non so come sia perché dalla finestra dello studio vedo soltanto buio fuori e già questo mi preoccupa perché a quest'ora di solito c'è sempre luce. Va bene, noi cominciamo lo stesso, perché è brutto tempo, sole, temporali, noi si va avanti con la grande musica di Radio Brescia 7, selezionata per voi ogni giorno da Fulvio Marini, la musica di ieri, la musica di oggi, quella italiana e quella internazionale, insomma un bel ventaglio ampio di scelta che vi terrà compagnia questa mattina, ma questa giornata in generale su Radio Brescia 7, 24 ore su 24 c'è la musica. E poi naturalmente informazione, siamo partiti con il primo giornale orario della giornata, quello delle 7, con le notizie di carattere locale che torneranno ad ogni ora esatta, e poi dalle 8:30 anche quelle di carattere nazionale e internazionale. Questa mattina ci regaleremo uno spazio dedicato al meteo con Riccardo Paroni, così cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Ci regaleremo uno spazio dedicato anche all'ambiente e al clima con l'assessore Maione di Regione Lombardia, come ogni venerdì, e poi un sacco di altre cose perché si avvicina il weekend, anzi siamo già praticamente in zona weekend e quindi ci sono tanti appuntamenti a Brescia e provincia da prendere in considerazione per scoprire cosa fare, tempo permettendo, anche in questo weekend di metà luglio. Che dire, io sono Alex Rusconi, avrò il compito di accompagnarvi fino alle ore 10, quando poi cederò la palla a Maddalena Damini, e mi auguro vogliate collaborare e partecipare anche voi al nostro palinsesto. Come si fa? Attraverso il numero WhatsApp che potete usare sempre quando volete, il 334 907 9007, e naturalmente io sono qui per leggervi, per raccogliere i vostri suggerimenti, per raccogliere anche le vostre segnalazioni stradali. Se trovate code, incidenti o rallentamenti, sapete che me lo dite, così io a mia volta posso avvisare gli ascoltatori, ma anche i vostri auguri. Se qualcuno compie gli anni, festeggia qualcosa di speciale, facciamo gli auguri attraverso la radio. Una volta era una tradizione, adesso si sta un po' perdendo questa cosa. Non perdiamola, perché io sono qui apposta per tenervi compagnia e per raccogliere appunto i vostri messaggi al 334 907 9007. E adesso Buongiorno Brescia può davvero partire. Buongiorno Brescia, via!

0: alla Trix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
2: I love you Trix.
3: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
5: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno duccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLP. Spazio al tuo tempo.
8: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Dal 4 luglio, saldi d'estate da Sportland.
10: Venite da Sportland.
11: Troverete sconti fino al 50% in tutti i nostri store.
10: Su running,

0: park, outdoor, fitness.
1: Avete capito bene? Fino al 50% di sconto.
0: È un evento unico, irripetibile, straordinario.
1: Ma solo da Sportland.
0: Ed anche online su sportlandweb.it.
1: Sportland. Support your passion.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nello spazio che ogni giorno dedichiamo alla lettura della prima pagina del giornale di Brescia. Lo facciamo anche questa mattina, così da, come dire, informarvi sulle notizie principali, quelle appunto della prima pagina, prima che possiate andare in edicola ad acquistarlo, per quelli che amano la versione cartacea, o a leggerlo sul sito www.giornaledibrescia.it. Vi ricordo che c'è anche l'app del giornale, ve lo ricordo ogni mattina, perché l'app è un regalo per tutti voi, cioè è gratuita e vi permette di leggere il giornale di Brescia, di vedere l'ultima edizione del TG di Teletutto e anche di ascoltare Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana. Insomma, tutto il gruppo editoriale bresciana a vostra disposizione in un quadratino giallo con scritto GDB gratuito. Scaricatelo sul vostro smartphone. Giornale di Brescia di oggi, venerdì 17 luglio 2026. Taglio alto dedicato al tempo. La siccità fa impennare i prezzi. Il deficit idrico mette a rischio le seconde semine, allarme anche negli allevamenti. Il caldo eccessivo riduce la produzione di latte, garanzie dal Pirellone. Va detto che questo caldo, oltre che essere fastidioso e pericoloso per i più fragili, insomma, influenza purtroppo anche l'economia. Nella spalla di Angelo Sant'Agostino si parla di politica internazionale. L'allargamento europeo ora passa

passa dai Balcani. E poi legge elettorale, via libera alla Camera. E poi ancora la fotonotizia del giorno: amicizia e note senza tempo, 60 anni di concerti bresciani per i papi, un'amicizia capace di attraversare le epoche fino a diventare eterna, il legame tra Giovanni Battista Montini e Agostino Orizio, un legame che ha trovato nella musica il proprio linguaggio universale. E c'è una bellissima foto tra l'altro di Paolo VI con Orizio, una foto in bianco e nero, il tempo che fu. Poi il calcio, Prandelli, finale Spagna-Argentina, vincerà la tecnica, l'ex CT dell'Italia, della Fuente, allenatore cresciuto in federazione, la strada giusta. Insomma, il nostro bresciano Prandelli dice la sua sulla finale che ci aspetta domenica 19. Un anno di Union, Pasini ora la B e il centro sportivo. Il presidente, tanto lavoro già fatto, contento di aver ripreso marchio e V sulla maglia. Queste le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Vi invito ancora una volta all'approfondimento attraverso la lettura del giornale, quella fisica, con il giornale cartaceo in mano. La potete fare naturalmente andando in edicola e prendendo il giornale, è la cosa più facile secondo me da fare, oppure per quelli digitali, insomma, potete andare sul sito giornaledibrescia.it o leggere attraverso l'app il giornale di Brescia. Io resto sempre un boomer a cui piace sentire anche la carta sotto le dita, però naturalmente ognuno lo legge come vuole. È proprio questo il bello del GDB, che si è rinnovato nella sua storia. In 81 anni di storia ha fatto un sacco di passi da gigante anche da un punto di vista tecnologico, però chi è amante della tradizione può ancora leggerlo alla vecchia, diciamo così, chi invece è più moderno può naturalmente sfruttare le ultime innovazioni digitali. Adesso andiamo avanti però, ragazzi, andiamo avanti con la musica di Radio Brescia 7, perché naturalmente qui la musica non si ferma mai, alternativamente all'informazione, e voi continuate a scrivere al 334 907 9007 che tra poco vi leggo.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Su Radio Brescia 7 anche i grandi successi dell'estate, anche in questa mattinata che non è proprio estiva, per come è partita. Alle 7.35 minuti cominciamo a leggere un po' di messaggi vostri, a partire da quello di Gabriele di Botticino. Ciao Alex e tutta la tribù, ecco il mio pensiero di oggi. L'amore è come una danza. Non si balla per arrivare da qualche parte, ma per il piacere di ogni passo. Bella, bella, bella frase. Vi mando un immenso abbraccio con affetto, Gabriele. Buongiorno Alex, quanto vento, mai una via di mezzo. Speriamo non faccia troppi danni. Buon weekend a te e agli ascoltatori e vai con la musica. Sono Silvana e Ugo. Mi sa che in realtà qualche danno purtroppo questa mattina è già stato fatto. Stanno arrivando notizie. E speriamo niente di grave piuttosto. C'è anche Massimo che mi scrive: buongiorno Alex, un'altra bomba d'acqua si è battuta a Rodengo stamattina alle 5:30. Lo so, io più o meno a quell'ora mi alzo ed esco, e anche a Brescia in città c'era un vento pazzesco e poi si è messo anche a piovere, quindi insomma cerchiamo di vedere, di capire. Vi ragguaglierò anch'io, poi tra poco mi collegherò con Riccardo Paroni appunto per capire che cosa sta succedendo, ma anche cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto vi regalo la voce di Madam, Mama non Mama.

0: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana, fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
1: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice Noleggia in Radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salò.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
7: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: Puntualissime anche questa mattina, sono le 7.45, il nostro spazio meteo del venerdì vede protagonista Riccardo Paroni, che infatti è già qui con me. Buongiorno Riccardo!
3: Buongiorno a tutti, ciao Alex.
2: Insomma, buongiorno tra virgolette, visto che ci siamo svegliati con sto disastro assoluto e soprattutto calcolando che è venerdì 17, speriamo che non si avveri la superstizione, ma noi non siamo superstiziosi. Però, a parte gli scherzi, caro Riccardo, vogliamo dare un'occhiata a cosa sta succedendo da un punto di vista meteorologico?
3: Sì, volentieri, perché è stato un risveglio direi movimentato in molte zone della provincia. Non solo un temporale, ma due ne sono arrivati. Il primo, prima dell'alba, è stato quello più pericoloso, quello che ha provocato più danni, perché non tanto per la pioggia ma per il vento veramente forte che in alcune zone ha portato raffiche anche superiori ai 70, 80, 90 km orari. Insomma, non sono valori record, ma si tratta di raffiche veramente violente che qua e là purtroppo hanno portato anche dei danni. Tra l'altro stavo guardando proprio adesso gli aggiornamenti anche da altre zone della Lombardia, e ci sono state anche delle grandinate di grosse dimensioni. Da questo punto di vista a noi è andata bene, perché comunque abbiamo avuto sì un vento molto forte, quindi i danni ci sono stati, però almeno ci siamo risparmiati la grandine di notevoli dimensioni. E poi è arrivato il secondo temporale che ha portato più pioggia anche in città, ma il vento è stato meno intenso, meno con raffiche meno violente, quindi insomma abbiamo iniziato la giornata così, con due temporali uno dopo l'altro, e soprattutto il primo direi che ha lasciato il segno.
2: Va bene, io tra un temporale e l'altro sono riuscito ad arrivare in radio intanto, senza,
3: non sei volato via, ecco.
2: Senza danni, senza volare via, però effettivamente stavo guardando anche gli aggiornamenti del giornale di Brescia, in provincia ha fatto parecchi danni, specialmente nelle valli, in Valle Camorra.

0: Monica e in Valtrompia è crollata anche una gru, insomma un disastro che cercheremo di dare un'occhiata, insomma, di enumerarlo.
1: Sì, quando c'è tutto questo caldo anomalo, c'è tanta umidità, come non solo nei giorni scorsi ma nelle ultime settimane, l'energia in atmosfera, l'abbiamo detto tante volte, è notevole. Quando c'è tanta energia basta poco, basta una scintilla per poi dar vita a temporali che possono essere molto intensi. Già un paio di giorni fa c'era stata un'allerta, in quel caso c'era andata veramente bene perché tutti i fenomeni erano stati più a sud della nostra provincia, quindi qui non erano arrivati disastri fortunatamente, e stamattina invece il vento si è fatto notare senza dubbio.
0: Eh sì, anche perché poi spaventa, no? quando si vede questo vento così forte, diventa anche molto pericoloso per tante cose, per i tetti. Poi nella mia zona c'era la raccolta differenziata, quindi c'erano i bidoncini che andavano in giro per la strada, diventa anche un po' pericoloso, anche le piccole cose. Ma noi non siamo qui per parlare del tempo come si farebbe al bar, ma anche per dare un'occhiata a quello che succede, perché adesso da te vorrei sapere intanto la giornata di oggi che cosa ci propone, ma anche cosa ci aspetta nel weekend che inizia.
1: Volentieri, intanto per oggi il peggio ormai alle spalle, perché i temporali stanno abbandonando la nostra provincia, quindi è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche anche piuttosto rapido, tanto che nelle prossime ore tornerà il sole, tornerà il caldo, le temperature saranno ancora al di sopra della media, pur in lieve diminuzione, perché comunque questi temporali hanno favorito anche un temporaneo calo termico, poi nel corso della giornata torneremo ben oltre i 30 gradi. E per quanto riguarda il fine settimana, inizia a esserci qualche novità. Domani sarà un'altra giornata di caldo anomalo, con punte anche di 33-34 gradi, per cui non cambia praticamente nulla, il caldo continua a tenerci compagnia. Tra la serata di domani e la notte successiva però potrebbe esserci un'altra passata temporalesca, noi la chiamiamo così, cioè altri episodi instabili che potrebbero attraversare la nostra provincia. Come sempre è molto difficile capire l'intensità, ci sarà ancora forte vento, può darsi, potrebbero esserci dei temporali localmente intensi tra la serata di domani e la notte successiva, però il consiglio in questi casi è sempre di consultare gli aggiornamenti dell'ultima ora e poi guardare anche, se siete in giro, se avete chiaramente necessità, consultare il radar online, ne trovate molti di radar meteorologici e vi permettono di capire prima che arrivi, poco prima che arrivi, l'intensità del temporale, perché viene mostrata proprio in tempo reale l'entità delle precipitazioni in atto, la loro violenza, per cui da lì si può capire, e anche la traiettoria, si possono capire molte cose. Poi domenica, tempo stabile nella prima parte della giornata, qualche incertezza in più verso sera, e anche qui non posso far altro che consigliarvi di dare un'occhiata agli aggiornamenti perché la situazione è molto intricata. E per quanto riguarda le temperature, domenica perderemo altri 2-3 gradi, dovremmo rimanere intorno ai 31, ecco 31-32, farà ancora caldo, ma anche da questo punto di vista, Alex, ho una novità importante, perché vi posso confermare che nel corso della prossima settimana, soprattutto tra martedì e mercoledì, avremo una decisa diminuzione delle temperature in tutto il nord Italia. Non arriverà in realtà una perturbazione, ma arriveranno correnti fresche, quelle che finora in questa estate non abbiamo praticamente mai visto. Arriveranno queste correnti orientali che favoriranno un calo termico, quindi verrà spazzata via la cappa di caldo anomalo e vivremo una settimana decisamente vivibile, tranquilla per quanto riguarda le temperature. Ciò che finora non avevamo ancora visto in questa estate accadrà nella prossima settimana, un clima gradevole, ecco, possiamo definirlo così.
0: Ricominciamo a respirare, diciamo, anche se devo dire che le notizie che ci hai dato sono tutte abbastanza buone, tolti appunto queste probabilità di temporali che vedremo dove ci porteranno, perché non sono completamente prevedibili, però ci godremo un weekend comunque di bel tempo, ancora un po' di caldo anomalo, ma sapendo che settimana prossima ci sarà questa bella tregua, lo affrontiamo anche in modo diverso. Secondo me il problema psicologico è quando, come è successo nelle settimane scorse, quando hai davanti queste ondate di caldo di cui non vedi la fine, no? E allora lì ti scoraggi.
1: Vedere la luce in fondo al tunnel già dà un'energia diversa e fa sopportare meglio queste ultime giornate di caldo, perché davvero abbiamo vissuto un periodo incredibile. Pensa che dal 1 giugno al 15 luglio, considerando la temperatura media rilevata a Ghedi, siamo addirittura al primo posto, quindi possiamo dire che finora è stata l'estate più calda di tutta la serie storica di Ghedi, perché giugno terzo posto, la prima metà di luglio sono solo la posizione esatta in classifica, ma considerando l'intero periodo siamo al primo posto, ovviamente un dato parziale, poi i conti li faremo a fine agosto, il 31 agosto si concluderà l'estate meteorologica, ma per adesso

0: essere davvero una stagione eccezionale.
1: Sì, pazzesco, pazzesco, e ce ne siamo accorti sulla nostra pelle. La curiosità del giorno, Riccardo?
0: Ma guarda, mi è venuta in mente proprio così in tempo reale, perché visto che stamattina c'è stato questo forte temporale con violentissime raffiche di vento, parliamo proprio di vento, perché di solito quando ci sono questi eventi anche estremi, se vogliamo, si parla molto facilmente di trombe d'aria, è un termine un po' abusato. In realtà cos'è accaduto stamattina? Si è verificato un fenomeno che spesso accade in occasione di temporali e può avere intensità diverse, che viene definito con un termine inglese direi intraducibile, perché downburst vuol dire down, giù, verso il basso, indica proprio questa raffica che precipita verso il basso in occasione degli intensi temporali, e poi burst vuol dire scoppiare, esplodere. Perché? Perché questa raffica scende verso il basso, colpisce il suolo letteralmente come se fosse una sorta di esplosione. Non si sente nessun suono, non pensate che esploda qualche cosa, però il termine inglese rende l'idea, perché questa raffica discendente molto forte, molto violenta, raggiunge il suolo, lo colpisce e poi comincia a propagarsi in tutte le direzioni, provocando raffiche lineari, quindi nessuna tromba d'aria, non ci sono vortici, quei coni che vediamo anche nei documentari, che sono le trombe d'aria, che possono anche verificarsi in pianura padana, ma non è questo il caso. Queste raffiche lineari procedono spedite orizzontalmente, propagandosi appunto, e possono anche superare i 100 km orari, pensate, quindi i danni a volte sono paragonabili a quelli di una tromba d'aria, ma non c'è nessun vortice. Quindi sono proprio queste raffiche orizzontali, lineari, non vorticose.
1: Sempre interessante, devo dire, ascoltare Riccardo quando ci racconta queste cose. Grazie davvero di cuore. Noi ci risentiamo a questo punto martedì, così faremo il punto della situazione. Intanto ti auguro una buona giornata e un buon weekend.
0: Buon weekend a tutti, ciao Alex.
2: Radio Brescia 7, meteo.
3: Grazie a
4: Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Spot.
6: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan, in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
10: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente ieri pomeriggio attorno alle 18 a Rovato, dove un motociclista di 58 anni è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elisoccorso in codice rosso. Stando alle prime ricostruzioni nell'incidente, oltre alla moto sono rimasti coinvolti un'auto e un furgone. L'impatto è stato molto violento. Sul posto per ricostruire la dinamica gli agenti della polizia stradale, mentre la polizia locale ha chiuso via San Giorgio per garantire i soccorsi e i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Chiari. La squadra mobile ha arrestato un uomo di 50 anni trovato con tre etti e mezzo di droga. I poliziotti, dopo aver ricevuto una segnalazione anonima in merito all'attività di spaccio dell'uomo residente in provincia di Brescia, hanno organizzato un servizio di monitoraggio e di controllo della sua abitazione. In una dependance attigua al suo appartamento, gli agenti hanno trovato 332 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e il taglio degli stupefacenti. In considerazione di questo, il questore Paolo Sartori ha disposto nei confronti del cinquantenne la misura di prevenzione personale dell'avviso orale di pubblica sicurezza finalizzata alla sorveglianza speciale. Ha notato i due aggirarsi con fare sospetto tra le corsie di un supermercato ed è riuscito a sventare un furto. Protagonista un carabiniere della stazione di Sirmione, in quel momento libero dal servizio. In manette sono finiti un uomo pakistano di 58 anni e una donna britannica di 39, entrambi domiciliati a Lonato, senza occupazione e incensurati. È successo nella serata di mercoledì, quando il militare si è distinto per la prontezza e lo spiccato spirito d'osservazione. L'intera refurtiva è stata recuperata e subito riconsegnata al responsabile del punto vendita.

0: Più controlli nei parchi di Brescia anche nelle ore serali per tutta l'estate, è quanto deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito ieri in prefettura, un incontro dedicato in particolare all'analisi dei fenomeni più critici sotto il profilo dell'ordine in città, a cui hanno partecipato, oltre al prefetto Andrea Polichetti, la sindaca Laura Castelletti, l'assessore alla sicurezza Walter Mucchetti e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Sotto la lente la situazione dei parchi pubblici. Il comitato ha deciso controlli straordinari per l'intero periodo estivo di forze dell'ordine e polizia locale nelle aree verdi cittadine e in altre zone di Brescia per le quali si è ritenuto di assicurare un ulteriore rafforzamento delle attività di prevenzione e presidio sul territorio, si legge nel comunicato della prefettura. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
1: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole, ed è subito amore, a Brescia, in via Zara 125.

Ci porta alle 8 e 14 minuti, siamo entrati anche nella seconda ora di Buongiorno Brescia in questo venerdì 17 che noi riteniamo comunque fortunato perché non siamo superstiziosi. Fatemi salutare piuttosto Betty, perché oggi è il compleanno della Betty, una vicina di casa, un'amica di Massimo e Dorina, che loro dicono è sempre disponibile, è sempre gentile, la vicina di casa ideale, ci piace questa cosa. E allora buon compleanno alla Betty e un saluto anche a Roby Iveco, che ci manda il suo augurio per un buon weekend. Anche a te naturalmente, caro Roby, buona giornata e buon weekend. C'è Olivia Rodrigo.

0: all'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle.

0: La spesa secondo me.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: È la voce di Geolie a portarci alle 8:24 minuti, tra poco più di 5 minuti il primo giornale orario con le notizie dall'Italia e dal mondo, dalla nostra redazione nazionale. Intanto saluto Elisabetta, buongiorno Alex e buon fine settimana. Ma che risveglio, io ho il terrore di questi temporali, ci scrive. Grazie sempre di tutta la compagnia che ci fai. Grazie a te Elisabetta per queste parole, la mia compagnia va anche al di là dei temporali. Vabbè, sto scherzando naturalmente, però la musica vi porta lontano, vi fa dimenticare anche il tempo che c'è fuori, specialmente la musica estiva che noi ascoltiamo anche sotto la pioggia.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Buongiorno,
1: giornale orario.
0: Il caso Roggero, edizione nazionale. Presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
2: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere dopo la condanna definitiva. L'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
0: Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Sono come indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, i tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la

0: Pulce, che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. In tribuna, tra i tanti VIP, anche i Reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
3: Dal 4 luglio, saldi d'estate da Sportland.
4: Venite da Sportland!
5: Troverete sconti fino al 50% in tutti i nostri store.
4: Su running, sneakers, training, calcio, bike, outdoor, fitness.
5: Avete capito bene? Fino al 50% di sconto.
4: È un evento unico, irripetibile, straordinario.
5: Ma solo da Sportland.
4: Ed anche online su sportlandweb.it.
5: Sportland. Support your passion.
6: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni.

0: Valle, uscita Brescia Ovest.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Dance No More, la voce è quella di Harry Styles, alle 8:43 minuti, sempre in diretta su Radio Brescia 7 per questa puntata di Buongiorno Brescia in questo venerdì 17 luglio, puntata iniziata con un mega temporale, ma adesso vedo che il cielo si sta, come dire, schiarendo, riazzurrendo, i temporali sono finiti, però purtroppo le notizie che arrivano non sono bellissime, perché il temporale ha fatto parecchi danni, specialmente nelle valli, come confermato anche dal messaggio vocale di questo ascoltatore che non si firma, però ci racconta qualcosa.
1: Buongiorno Brescia, abbiamo visto la brutta tra Salò e Roè, ma il lato positivo a tutto ciò è che io me ne vado a Campiglio fra poco e me ne ritorno lunedì, quindi quello che ho visto voglio dimenticarmelo. Buon weekend a tutti e sempre comunque forza Brescia.
0: Tra Salò e Roè se la sono vista brutta, ma tanto lui va a Campiglio. Bravo, mi piace questo ottimismo però, e lasciamoci alle spalle le cose brutte e guardiamo al futuro. Il futuro è un weekend che speriamo possa regalarci comunque bel tempo, speriamo non troppo caldo, ma sembra che domani ci siano ancora temperature piuttosto alte e forse ancora qualche temporale. Allora ciao Alex, buongiorno. Prima di tutto un buongiorno a te, agli ascoltatori, ti mando questa chicca sapendo che ti piacciono le curiosità, e mi ha mandato una chicca che riguarda proprio la storia della nostra città, però siccome è al contrario rispetto allo schermo, è in verticale, non riesco a leggere, adesso mi ingegno per cercare di girare l'immagine e poi la coinvolgerò con i nostri ascoltatori. Luca di Susan Vega è una chicca, sempre grande musica Radio Brescia 7. Marco Daghedi, grazie Marco, grazie di cuore per questo messaggio. E poi c'è questo ascoltatore che mi sta scrivendo in questo momento, che tiene tra le mani un chicco di grandine gigantesco. Adesso voglio capire dove è scesa una grandine del genere, mamma mia, perché comunque in provincia di Brescia in alcuni punti è scesa anche della grandine, soprattutto però a fare i danni maggiori, a quanto mi sembra di capire, ma poi vi aggiorneremo durante la giornata, è stato il vento, perché c'è stato un momento, come ci ha raccontato anche Riccardo Paroni nella nostra rubrica del meteo questa mattina, in cui il vento ha superato 70, 80, 90 km orari, ed è chiaro che insomma a quel punto diventa veramente difficile intanto ripararsi, perché il vento fa dei danni pazzeschi, perché è impossibile fermarlo, no? E quindi tetti, ma anche una gru, se non sbaglio, che è crollata a Gardone, insomma è stato un problema questa mattina. Cercheremo di quantificare i danni, ma noi adesso non pensiamoci per un attimo, pensiamo alla musica e torniamo alla musica estiva di Radio Brescia 7, quella che seleziona per voi e per noi il nostro Fulvio Marini. Intanto la grandine, la mano con il chiccone di grandine arriva da Gabriele e mi dice forza Brescia, va bene, il forza Brescia va sempre bene.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballatrici, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Torna il maltempo in provincia di Brescia, una delle zone più colpite questa notte è stata la Val Camonica. Si segnalano disagi, in particolare ad Arfo Boario Termine, dove si è abbattuta una forte grandinata con chicchi di notevole dimensioni, danni e alberi divelti anche in diverse zone della provincia, da Bovezzo a Concesio, passando per Coccaglio. Diversi gli interventi in corso dei vigili del fuoco anche tra la Valsabbia e il Garda. A Rue Volciano si segnalano alberi pericolanti, a Gardone Riviera il forte vento ha provocato il crollo di una gru per lavori edili che ha danneggiato i tetti di alcuni edifici. Danni anche a Toscolano, Villanuova, Lumezzane e Palazzolo sull'Oglio. Si possono riaprire le finestre a Castel Venzago. A 4 giorni dall'incendio che ha devastato lo stabilimento della Valli, il comune allenta le misure precauzionali adottate nelle ore dell'emergenza. La nuova ordinanza, firmata ieri dal sindaco Nicola Bianchi, recepisce le indicazioni emerse dal tavolo tecnico con ARPA, ATS, Vigili del Fuoco, Provincia e Forze dell'Ordine. Comprendo le preoccupazioni che questa situazione ha generato nella nostra comunità, commenta Bianchi. L'esito dell'incontro ha però delineato il quadro di una situazione sotto controllo e non emergenziale. Continueremo ad aggiornare i cittadini non appena saranno disponibili nuovi risultati dai monitoraggi. Tavolini di pietra distrutti, rifiuti abbandonati, accensione abusiva di fuochi per i barbecue, tende da campeggio e una pesante situazione igienico-sanitaria. L'oasi dei pensionati, nata negli anni 90 ad opera di alcuni orceani come un rifugio di frescura e socialità per gli anziani sulle rive del fiume Oglio, è stata oggetto in questi giorni dell'ennesimo atto vandalico. I tavoli e le panche allestiti dai pensionati sono stati fatti a pezzi. Il luogo ameno dove ci si ritrovava per giocare a carte, per scambiarsi 4 chiacchiere o per godersi il silenzio del bosco è finito in uno stato di totale degrado. Lo spazio, pur essendo sulla sponda bresciana dell'Oglio, sul confine del comune di Orzi Nuovi, appartiene a Soncino ed è stato proprio il sindaco del comune cremonese, Gabriele Gallina, a far mettere la scorsa settimana una recinzione per isolarlo, in accordo col primo cittadino di Orzi Nuovi, Laura Magli. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità

0: numerica 030 37 40 210.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
1: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, La Commedia delle Pentole, Ed è subito amore, a Brescia, in via Zara 125.

0: La voce di J-Ax con la sua EP Yeyo ci porta nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia anche in questo venerdì 17 luglio e adesso ci ritagliamo una bella finestra aperta sul mondo dell'ambiente e del clima con l'assessore all'ambiente e al clima della regione Lombardia, Giorgio Maione, che saluto. Buongiorno!
1: Buongiorno a lei e a tutti gli amici radioascoltatori.
0: Allora, caro assessore, lei è rientrato praticamente ieri da New York perché ha partecipato all'High Level Political Forum presso le Nazioni Unite per parlare della Lombardia e di quello che la Lombardia sta facendo per quanto riguarda appunto gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Siamo un modello, assessore, per il mondo intero praticamente.
1: Sì, un modello, e questo modello è il fatto che insomma, c'era un grandissimo interesse sul lavoro che stiamo facendo, ci ha consentito proprio di essere tra gli speaker della sessione alla, proprio presso Palazzo di Vetro, e dico che anche dal punto di vista personale è stata un'emozione molto forte, perché mai uno pensa all'inizio della sua attività anche politica di poi andare a parlare all'ONU del lavoro che sta facendo. Però sì, noi come regione siamo un punto di riferimento, anche perché l'interesse era come coniugare politiche ambientali e anche trasformarle in motore di sviluppo e creare quella compatibilità che spesso non è scontata tra iniziativa economica, rispetto dell'ambiente e coesione sociale, che è quella che viene descritta in una parola come quella della sostenibilità. E abbiamo quindi avuto questo momento pubblico dove abbiamo potuto raccontare quello che facciamo, oltre che una serie di incontri insieme al nostro Ministero dell'Ambiente, al Ministero degli Esteri, dove si è potuto insomma, raccontare il lavoro che stiamo facendo, che è fatto di leggi, di iniziative volte a semplificare gli aspetti burocratici, insomma, raccontare quello che in Lombardia si sta facendo nella direzione dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, che poi era il nocciolo della questione, che è preservare acqua, preservare i suoli, coinvolgere le comunità locali nei processi decisionali, ma tenendo appunto una grande attenzione a quelle che sono gli aspetti legati allo sviluppo economico e alla tenuta dei territori.
0: Ecco, so che il suo intervento all'ONU ha destato molto interesse da parte di chi c'era, perché ovviamente un modello che funziona poi viene giustamente e positivamente copiato. Ma quello che io mi chiedo è questo: ma nella nostra nazione, cioè in Italia, le altre regioni stanno guardando alla Lombardia, o ognuno si fa un po' i fatti suoi, ognuno ha il proprio modello?
1: Allora, i confronti ci sono, infatti ho avuto la possibilità di confrontarmi con, per esempio, con i colleghi delle Marche, con la collega della Sardegna in quell'occasione, ma devo dire che come sul tema della legge sul clima, la nostra regione è stata la prima a elaborare un corpo normativo che puntasse sui temi della mitigazione, cioè come possiamo ridurre queste emissioni che poi stanno provocando l'aumento delle temperature del pianeta, no? L'ONU ha fissato come limite invalicabile quello dei 2 gradi e quello anche dell'adattamento al cambiamento climatico, perché il cambiamento in corso lo stiamo vedendo, e come quindi rendere le nostre comunità resistenti e resilienti, una parola un po' di moda, quella della resilienza, al cambiamento climatico, e quindi come rivedere determinate colture in agricoltura, come vedere come ridisegnare le città del futuro. Questi insomma sono i temi che hanno riguardato la legge clima, che è la prima in Italia. So che ci sono alcuni tentativi in altre regioni di fare qualcosa di simile, ma oggi purtroppo, e lo dico purtroppo, nessuna regione è riuscita a darsi una normativa di questo tipo. Ma poi sono susseguite anche, figlie anche di questa legge, altre norme, come per esempio quelle sull'energia rinnovabile, quindi sui i criteri localizzativi di dove andare a fare, dove andare a produrre energia rinnovabile, che la nostra regione si è dotata anch'essa di una disciplina chiara, perché in queste cose dove appunto bisogna coniugare economia e ambiente bisogna essere chiari, perché chi investe deve avere la certezza di poter investire, ma i territori devono avere anche la tranquillità di non essere sacrificati, e quindi questo è un altro aspetto. Ma la più recente è la legge sui data center. Pensate che abbiamo una previsione di investimenti in Lombardia di 22 miliardi di euro, che sono una cifra importante, che vuol dire ricchezza sul territorio. Ma voi sapete che poi il tema data center porta con sé la problematica dei consumi energetici, la problematica dei raffrescamenti e raffreddamenti di questi impianti, e quindi consumo

0: di acqua, andare a individuare dove poterli fare in aree degradate e non in terreni agricoli. Insomma, sono una serie di decisioni che devono sempre avere come linea di coerenza quella di non sacrificare i territori, non sacrificare le politiche ambientali, ma garantire lo sviluppo. Questo abbiamo raccontato all'ONU, questo stiamo facendo, e anche perché da questo punto di vista siamo insomma i portabandiera in Italia, ma competiamo con le grandi regioni, le più sviluppate regioni del nostro vecchio continente. Quindi questo è il sistema Lombardia, dove tutto questo nasce da un confronto che abbiamo con i vari stakeholder, i vari portatori di interesse, e dove queste leggi vengono presentate prima e costruite prima con i comuni, con le associazioni di categoria, con le comunità locali, perché nei processi decisionali della Regione Lombardia, per esempio in materia ambientale, abbiamo il patto per lo sviluppo, abbiamo il protocollo per lo sviluppo sostenibile, e anche l'idea stessa che il programma della regione, appunto, si chiami programma regionale di sviluppo sostenibile, è stata una scelta di campo in questa direzione.
1: Insomma, noi fa piacere non soltanto che la Lombardia sia andata a New York a parlare all'ONU ed essersi fatta vedere, insomma, come un'eccellenza, ma anche il fatto che la politica, per fortuna, non è sempre fatta di parole, ma anche di fatti dimostrabili, verificabili, misurabili ed esportabili, che forse è la cosa più importante, no?
0: Ah, quando parliamo di ambiente, è una battuta, siamo tutti nella stessa zattera, e questa zattera è il nostro pianeta, e la zattera è quella che ci deve tenere in vita e sani, e quindi fare politiche che possano essere imitate da altri giova anche a noi, perché l'inquinamento che ci può essere a 100 chilometri dal confine o dall'altra parte del pianeta danneggia comunque tutti. Quindi è chiaro che l'interesse è quello di essere non solo i primi della classe, e va bene, ma quel primo della classe che può far anche copiare i compiti a quello che magari è nascosto nell'ultimo banco e non sa come fare. In questo caso ci dobbiamo dare una mano tutti.
1: Mi piace questa metafora del farci copiare dagli altri volentieri.
0: Da libro cuore, un po' da libro cuore.
1: Perché migliora comunque il mondo in cui viviamo. Io ringrazio l'assessore Giorgio Maione, assessore all'ambiente e al clima di Regione Lombardia. So che adesso, ritornato da New York, è già tornato al lavoro con mille riunioni, mille impegni, però le auguro comunque anche un buon weekend, e noi ci sentiamo venerdì prossimo.
0: Grazie, buona giornata a tutti voi.

0: Jackpot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.

0: Clix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Clix, fatti furbo, vieni Clix.
2: I love you, Clix.
3: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni.

0: Uscita Brescia Ovest.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprallo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sottocosto?

0: è a metà prezzo. Prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
2: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti colpiti

Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.

0: jackpot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle

0: La spesa secondo me. Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
1: Dal 4 luglio, saldi d'estate da Sportland.
2: Venite da Sportland!
3: Troverete sconti fino al 50% in tutti i nostri store.
2: Su running, sneakers, training, calcio, bike, outdoor, fitness.
3: Avete capito bene? Fino al 50% di sconto.
2: È un evento unico, irripetibile, straordinario.
3: Ma solo da Sportland.
2: Ed anche online su sportlandweb.it.
3: Sportland. Support your passion.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
0: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Penelope, ma quanto mi piace questo brano di Merck & Cremont nel quale sono coinvolti Serena Brancale e i The Colors. Grande ritmo, grande atmosfera estiva per questa Partenope che ci porta alle 9:41 minuti. Ma lo sapete, vero? Perché ve l'ho già ricordato diverse volte nell'ultimo mese che tra qualche giorno la nostra bellissima Vittoria Alata compirà 200 anni. In realtà ne compie molti di più, però sono 200 anni esatti dalla scoperta della Vittoria Alata, dal ritrovamento di quella che è, secondo me, l'opera più straordinaria che ha la nostra città, che arriva direttamente dall'antichità, perfettamente intatta o quasi, visto che manca lo scudo, però fu ritrovata esattamente il 20 luglio del 1826, quindi lunedì saranno 200 anni esatti, ma intanto i festeggiamenti sono già iniziati. Ieri è inaugurato una mostra bellissima con 40 fotografi che interpretano in 40 modi diversi la Vittoria Alata. La mostra è visitabile fino al 1° novembre in via dei Musei e c'è anche stato un bel servizio del nostro TG di Teletutto, insomma, con la sindaca, con i diretti interessati che parlano di questa mostra, e si riescono a vedere anche alcune delle opere esposte e sono straordinarie perché è un modo proprio di omaggiare la Vittoria Alata. Ce n'è anche una con gli UFO, per esempio, e la trovate anche sul Giornale di Brescia di oggi, c'è un bell'articolo che parla di questo. E anche nel nuovo numero di Civiltà Bresciana, peraltro, si parla della Vittoria Alata, del ritrovamento, perché l'hanno ritrovata in questo posto in cui c'erano accatastati, no, delle statue più o meno grandi in bronzo. Non si capisce se fossero state messe lì, chiuse in questa nicchia per essere protette magari da un momento sociale particolarmente turbolento, oppure se essere messe lì per essere fuse, per poi magari farci delle armi, delle palle, delle cose che potevano servire. Non si capisce, comunque sia, per fortuna è arrivata fino a noi. Nel nuovo numero di Civiltà Bresciana si parla anche del restauro che ha coinvolto la Vittoria Alata, che nel 2018 è stata affidata all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che ce l'ha restituita ancora più bella di prima. E insomma, la nostra Vittoria Alata va festeggiata per questo importante anniversario e Brescia ha già iniziato questi festeggiamenti.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra i grandi successi dell'estate anche Torn di Nathalie Imbruglia, che è una canzone sempre bellissima da ascoltare anche dopo quanti? 30-25 anni dall'uscita, tanti comunque. 9:47, mi fate salutare intanto l'amico Sandro che ci scrive sempre dalla Sardegna per chiederci Emma Marrone, sempre, ci chiede sempre Emma. Sandro, io so che tu sei un grande appassionato di Emma, sai anche che la troverai sicuramente durante la mattinata, non è ancora passata, quindi arriverà sicuramente nelle prossime due ore, troverai la canzone di Emma, la nuova antidroga. Buongiorno e buon venerdì. Intanto ci manda questa bella immagine con un'anguria aperta. L'ho mangiata ieri l'anguria, è proprio un fruttone che sa d'estate. E poi c'è Gabriella. Buongiorno Alex, buon venerdì. Stamattina alle 4:30 il cielo faceva paura, era 3 volte più nero di adesso. Sì, ti assicuro che era bruttino anche alle 5:30 quando mi sono svegliato io. Adesso no, è bellissimo, vedo un po' di azzurro, ancora qualche nuvoletta, ma adesso ragazzi

0: anzi adesso tornerà il caldone, come ci ha già detto il nostro Riccardo Paroni, perché anche oggi e domani ci sarà un bollino arancione rosso in tutta Italia e anche la nostra città comunque soffrirà un po' di caldo. Non arriveremo a 36-37 gradi, però 33-34 mi sa che ci tocca subirceli.
1: Salita del vuelo con destino a la

Un vero e proprio viaggio virtuale per il mondo questa canzone. Karol G insieme a Manu Chao. Alle 9.52 minuti ci porta i saluti, perché il mio tempo è davvero scaduto per questa giornata, per questa mattinata, ma anche per questa settimana. Vi saluto, lascio la parola naturalmente a Maddalena Damini, che oggi torna con i suoi sondaggi estivi leggeri, e quindi sono curioso anch'io di scoprire quello di oggi. Naturalmente c'è il weekend di mezzo, vi auguro un buonissimo weekend pieno di cose belle. Noi ci ritroviamo lunedì alle 7 qui puntuali con Buongiorno Brescia. Grazie di cuore per averci seguito anche in questa mattinata, vi auguro un buon proseguimento qui sulle frequenze di Radio Brescia 7 e fate i bravi.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente ieri pomeriggio attorno alle 18 a Rovato, dove un motociclista di 58 anni è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elisoccorso in codice rosso. Stando alle prime ricostruzioni, nell'incidente, oltre alla moto, sono rimasti coinvolti un'auto e un furgone. L'impatto è stato molto violento. Sul posto, per ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia stradale, mentre la polizia locale ha chiuso la via per garantire i soccorsi e i rilievi sul posto, anche i vigili del fuoco di Chiari. Più controlli nei parchi di Brescia anche nelle ore serali per tutta l'estate, è quanto deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito ieri in prefettura. Un incontro dedicato in particolare all'analisi dei fenomeni più critici sotto il profilo dell'ordine in città, a cui hanno partecipato, oltre al prefetto Andrea Polichetti, la sindaca Laura Castelletti, l'assessore alla sicurezza Walter Mucchetti e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Sotto la lente la situazione dei parchi pubblici, il comitato ha deciso controlli straordinari per l'intero periodo estivo di forze dell'ordine e polizia locale nelle aree verdi cittadine e in altre zone di Brescia per le quali si è ritenuto di assicurare un ulteriore rafforzamento delle attività di prevenzione e presidio sul territorio, si legge nel comunicato della prefettura. Tavolini in pietra distrutti, rifiuti abbandonati, accensione abusiva di fuochi per i barbecue, tende da campeggio e una pesante situazione igienico-sanitaria. L'oasi dei pensionati, nata negli anni 90 ad opera di alcuni orceani come un rifugio di frescura e socialità per gli anziani sulle rive dell'Oglio, è stata oggetto in questi giorni dell'ennesimo atto vandalico. I tavoli e le panche allestiti dei pensionati sono stati fatti a pezzi. Il luogo ameno dove ci si ritrovava per giocare a carte, per scambiarsi quattro chiacchiere o per godersi il silenzio del bosco è finito in uno stato di totale degrado. Lo spazio, pur essendo sulla sponda bresciana dell'Oglio, sul confine del comune di Orzi Nuovi, appartiene a Soncino ed è stato proprio il sindaco del comune cremonese, Gabriele Gallina, a far mettere la scorsa settimana una recinzione per isolarlo, in accordo col primo cittadino di Orzi Nuovi, Laura Magli. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini.
7: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
5: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia.

0: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Buongiorno, bentrovati, buon venerdì. Dopo Alex Rusconi arriva anche il magazine. Sono Maddalena D'Amini, vi accompagno fino alle 13 e tra poco lanciamo il sondaggio di oggi.

per cominciare il nostro magazine. Buongiorno, bentrovati, buon venerdì. Seconda parte della mattinata che passiamo insieme, e nel mese di luglio ogni mattina lanciamo uno di quei sondaggi leggeri che ci obbligano a pensare a cose belle, divertenti, anche in un certo qual modo che ci portano alla nostra infanzia. Ormai siamo alla seconda settimana, chiudiamo la seconda settimana parlando di detti, proverbi, modi di dire che ci piacciono, che per noi significano qualcosa, che ci ricordano anche qualcuno che ci sta a cuore, che magari ce lo diceva sempre una nonna, una mamma. Scrivetecelo via WhatsApp al 334 907 9007. Parto io e ve ne ricordo due che a me piacciono molto. Uno è: tutto è stato facile prima di diventare difficile. In realtà dovrebbe essere: non esistono cose difficili, ma solo cose che devi imparare a fare. Un po' la sostanza è questa, ed è una cosa che io mi dico sempre quando una cosa mi sembra troppo provante, troppo complicata. In realtà anche le cose, tra virgolette, che poi nella nostra vita quotidiana diventano più semplici, c'è stato un momento che abbiamo guardato con difficoltà e poi tutto si risolve. E poi c'è un altro detto che mi piace molto, e che è un detto del sud barese precisamente. Ve lo posso dire semplicemente in italiano perché non lo so dire in barese, che è: stai tosta come il pane del giorno prima. Me lo diceva sempre una grande direttrice del carcere di Canton Mombello, che è Francesca Gioieni, con il quale abbiamo fatto un progetto molto bello anni fa, che adesso non è più a Brescia, e mi diceva sempre appunto: stai tosta come il pane del giorno prima, per dire che insomma ce la si può fare sempre, ed è un bellissimo augurio proprio. Allora, diteci la vostra, mandateci il vostro messaggio via WhatsApp al 334 907 9007, su detti, proverbi, cose abituali che avete in testa o che vi dice, vi ha detto qualcuno che vi sta particolarmente a cuore. Leggo tutti i vostri messaggi nel corso di questa mattina. Ci sono anche i The Colors con Rolling Stones su Radio Brescia 7. Questa è la radio.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
6: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno duccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta Milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto, da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a Sergas per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno in provincia di Torino ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Dal 4 luglio, saldi d'estate da Sportland.
6: Venite da Sportland.
7: Troverete sconti fino al 50% in tutti i nostri store.
6: Su running, sneakers, training, calcio, bike, outdoor, fitness.
7: Avete capito bene? Fino al 50% di sconto.
6: È un evento unico, irripetibile, straordinario.
7: Ma solo da Sportland.
6: Ed anche online su sportlandweb.it.
7: Sportland. Support your passion.
8: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni da non perdere. Moda, beauty, tech, accessibilità.

0: GL, uscita Brescia Ovest.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.

a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

cosa parliamo oggi? Di detti, proverbi, modi di dire che ci piacciono, che ci ricordano qualcuno. Chi non ha avuto una nonna che ha detto una cosa che poi si è rivelata magari non capita da subito ma perla preziosissima. Lidia mi dice infatti: mia nonna Maria ripeteva spesso "dimmi con chi vai e ti dirò chi sei". Bello il messaggio di Federica che dice: cuor contento il ciel l'aiuta, o se sorridi alla vita la vita si ti sorride. Me lo diceva sempre la mia maestra di terza elementare che ho adorato, ci credo fermamente, e chi mi conosce sa che l'allegria e il buon umore fanno parte di me. Un abbraccio a Federica, e in effetti è un messaggio molto bello, e soprattutto avevi una maestra a Ganza, perché il fatto di portare ai bambini dei detti che fanno parte della nostra tradizione e che sono profondamente veri mi sembra molto bello. Diteci la vostra, mandateci i vostri detti, proverbi, i vostri preferiti, quelli che sono un po' il faro che illumina le vostre giornate, al 334 907 9007.

proverbi nel sondaggio di oggi a cui rispondere attraverso il numero WhatsApp, il 334-907-9007. I blu con A chi mi dice, e adesso lo sapete, sono arrivate le settimane più calde per quanto riguarda tanti di noi che andranno in vacanza. Quasi 500 milioni i veicoli che transiteranno da fine luglio a inizio settembre sulle strade e le autostrade d'Italia, ed il traffico quasi inevitabilmente toccherà dei picchi di criticità estremi, soprattutto in alcuni momenti. Per questo motivo Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale, ha individuato e segnalato quali sarebbero le giornate da bollino nero, cercando allo stesso tempo di muoversi per favorire lo scorrimento dell'esodo estivo. A me fa sempre paura la partenza intelligente, perché poi diventa la partenza intelligente per tutti e quindi non è più intelligente, non so se mi sono spiegata. Le previsioni sulla viabilità parlano chiaro: i giorni della settimana che va da sabato 1 agosto a sabato 8 agosto saranno caratterizzati da un livello di criticità di traffico massimo e sono appunto contrassegnati dal bollino nero. In particolare nelle mattine di questi giorni si prevede un traffico critico con code intense e rallentamenti diffusi lungo le principali strade e autostrade che collegano le grandi città delle località balneari e montane. Grande sofferenza potrebbe verificarsi sulla A1 A14 e sulla A2 autostrada del Mediterraneo. Al contrario, nel corso del pomeriggio di entrambi i sabati la situazione dovrebbe migliorare leggermente, passando dal bollino rosso che indica un traffico molto intenso con possibili criticità

Your Love con Madonna Sabrina Carpenter. Ancora messaggi che hanno a che fare con detti e proverbi. Manu dice: il silenzio è d'oro. Mamma mia, oggi come cuoto il silenzio d'oro. Ma veramente, perché c'è anche un'altra cosa che mi piace molto, addirittura è più altisonante, che è: un bel tacer non fu mai scritto. Direi che li possiamo mettere insieme. Mario: male non fare, paura non avere. Anche questo mi piace.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
11: Fulvio Marini.
10: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
11: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
10: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
2: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
12: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, La Commedia delle Pentole ed È Subito Amore, a Brescia, in via Zara 100.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. La Polizia Ferroviaria di Brescia ha proseguito i controlli alla stazione ferroviaria a bordo dei treni per garantire sicurezza agli utenti, identificando nelle scorse settimane 2.551 persone e denunciandone 9 alla Procura. Tra gli interventi più rilevanti, l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 19enne bresciano responsabile di rapina aggravata in stazione e poi condotto a Cantomombello. Sono stati inoltre denunciati un 39enne pakistano irregolare per furto in un mini market della stazione, una 19enne italiana trovata in possesso di un tirapugni sequestrato, un cittadino bengalese e un bresciano, entrambi 19enni per furto nello stesso mini market, e 4 cittadini srilanchesi residenti a Milano di 51, 47 e 28 anni per rifiuto di fornire le generalità su segnalazione di un capotreno. La squadra mobile ha arrestato un uomo di 50 anni trovato con 3 etti e mezzo di droga. I poliziotti, dopo aver ricevuto una segnalazione anonima in merito all'attività di spaccio dell'uomo residente in provincia di Brescia, hanno organizzato un servizio di monitoraggio e di controllo nella sua abitazione. In una dependance attigua al suo appartamento, gli agenti hanno trovato 332 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e il taglio degli stupefacenti. In considerazione di questo, il questore Paolo Sartori ha disposto nei confronti del cinquantenne la misura di prevenzione personale della visorale di pubblica sicurezza finalizzata alla sorveglianza speciale. E torna il maltempo in provincia di Brescia. Una delle zone più colpite questa notte e questa mattina è stata la Val Camonica. Si segnalano disagi in particolare ad Arfo Boario Terme, dove si è abbattuta una forte grandinata con chicchi di notevoli dimensioni. Danni e alberi divelti anche in diverse altre zone della provincia, da Bovezzo a Concesio, passando per Coccaglio. Diversi gli interventi in corso dei vigili del fuoco, anche tra la Valsabbia e il Garda. A Rue Volciano si segnalano alberi pericolanti. A Gardone Riviera il forte vento ha provocato il crollo di una gru per lavori edili che ha danneggiato i tetti di alcuni edifici. Danni anche a Toscolano, Villanuova, Lumezzane e Palazzolo sull'Oglio. Le situazioni di maggiore urgenza saranno affrontate nelle prossime ore. Per gli interventi meno critici invece i tempi potrebbero essere più lunghi. L'entità dei danni causati dal maltempo richiederà un lavoro che potrebbe protrarsi anche oltre la giornata di oggi. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

Fabio Rovazzi e naturalmente Nino D'Angelo l'avete riconosciuto, ma non solo, anche Risa con la Costiera Amalfitana. 11 passate da 10 minuti, seconda ora del magazine. Il tema del sondaggio di oggi è detti, proverbi, cose che ci hanno colpito, che hanno fatto parte della nostra infanzia, che ci ricordano qualcuno in particolare, che teniamo nel cuore perché veri e così motivatori. Ditecelo attraverso i messaggi WhatsApp al 334 907 9007. Tra poco parleremo di appuntamenti legati a questa sera in città e in provincia, ma parleremo anche di come il grande caldo stravolge le nostre abitudini alimentari.

Anthony ritrovato con Vivir mi vida alle 20:30. Brescia esoterica, simboli, luoghi, segreti e misteri nascosti da Piazza del Foro, questo itinerario suggestivo alla scoperta della Brescia più misteriosa e simbolica, tra luoghi antichi, culti dimenticati, acque sotterranee, dal cuore della Brixia romana con il Capitolium e i culti misterici dell'antichità fino al Duomo Vecchio e al Castello sul Colle Citneo. È un percorso che racconta una città sospesa tra storia documentata, tradizione simbolica e immaginario collettivo. Sempre in città, perché Brescia festeggia fino al 20 luglio, sono cominciati ieri i festeggiamenti, il bicentenario del ritrovamento della Vittoria Alata. Quindi dalle 19 di questa sera c'è la notte bianca della Vittoria Alata, con apertura serale del parco archeologico con ingresso gratuito dalle 19 alle 24, l'ultimo ingresso è alle 23, e tante attività sia per gli adulti che per i bambini. La visita guidata speciale al parco archeologico alle 19, alle 20, alle 21 e alle 22, come vi dicevo. Andiamo al Parco Gallo alle 20:30, l'attrice Esther Spassini, bresciana

Che però da anni vive in Argentina con Luca Svacchina, condurrà i bambini sulle Ande degli Inca con Leyendas de America. Alle 21 nella chiesa di San Biagio, ci spostiamo a Desenzano, si esibiscono i pomeriggi musicali diretti da Roberta Peroni. Ancora sul Lago di Garda per il Festival Minerva Musica, nei giardini di San Giorgio questa sera un dialogo tra jazz e classica con due pianoforti suonati da Dado Moroni ed Andrea Bacchetti. Alle 21 a Colle Beato in corso la festa dei Persec, e questa sera si parla del tributo ufficiale dei Pooh con appunto Regeneration Tour 2026.

0: Solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
5: Dal 15 al 28 luglio, Coni gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Pronti, partenza, saldi! Dal Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni da non perdere. Moda, beauty, tech, accessibilità.

0: Uscita Brescia Ovest.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a Sergas per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno in provincia di Torino ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
0: Spot. All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.

0: Matrix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334

11:38 minuti, il proverbio del giorno per un'amica che si chiama Ilaria è: il tempo è galantuomo, me lo diceva sempre mio nonno Pino, grazie Ilaria. Sara invece mi scrive: imparare non occupa spazio. Sai che è la prima volta che lo sento questo, imparare non occupa spazio, però è proprio bello. E poi ancora Stefano: pasticcere fa il tuo mestiere, dedicato a chi si improvvisa. E anche qui devo dire applausi. L'ultimo messaggio è quello di Salvo, devo stare bella concentrata perché è un messaggio siciliano che dice: calati giunco ca passa la china, cioè piegati giunco finché passa la piena, ed è un proverbio che richiama la resilienza. Nei momenti più difficili è inutile fare quelli che fanno resistenza, è meglio essere flessibili intanto che poi la buriana passa e quindi poi ci si adegua ai cambiamenti. Continuate a dirci la vostra al 334 907 9007. Io intanto vi parlo del caldo estremo che ha stravolto anche le abitudini a tavola. Il mare è sempre più rovente, sta cambiando gli ecosistemi.

marini e mette in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. Il Mediterraneo si sta scaldando a una velocità superiore alla media globale e gli effetti si vedono anche sotto la superficie dell'acqua, dove cozze, vongole, ostriche e pesce azzurro stanno pagando il prezzo di un mare sempre più simile a una vasca termale. L'allarme arriva da un'analisi che è stata diffusa da Coldiretti Pesca e da Conf Cooperative Fedagripesca, che segnala come il surriscaldamento del Mediterraneo, insieme agli effetti di cambiamento climatico e all'invasione del granchio blu, stia mettendo sotto pressione tutto quello che è il mondo dei molluschi e il comparto ittico italiano, con perdite stimate intorno ai 200 milioni di euro all'anno per il settore.

ci sono, stavo raccimulando i messaggi che stanno arrivando appunto sul nostro sondaggio di oggi. Oggi parliamo di detti, di proverbi che fanno parte della vostra vita o che vi hanno colpito o che vi ricordano qualcuno, insomma, che per voi è importante. Molti nonni e nonni che sono stati citati. Qui invece c'è una mamma. Allora, il nostro amico pazzo di rugby dice: la mia mamma mi diceva sempre la farina del diavolo va in acqua, bugie, cattiveria, falsità non potranno mai essere ingredienti per fare un'ottima polenta, e chi può darti torto? Salutiamo il nostro Zuccone che ha voluto essere presente nella puntata. Aspetta, perché devo andare a cercare il messaggio di Elena che dice: patti chiari, amicizia lunga, me lo diceva sempre mia mamma minacciandomi quando aveva paura che non rispettassi gli orari di rientro. Cara Elena, patti chiari, amicizia lunga, direi che esprime molto bene. Andrea: cosa fatta capo a, me lo diceva sempre mia mamma.

facevano capire tutto. Questo è il messaggio di Sergio che ci ha mandato un WhatsApp al 334-907-9007 citando sua mamma Ines. A buon intenditore, poche parole, punto. E lì ci avevano già detto tutto le mamme, a buon intenditor, poche parole, perché è lo sguardo che poi fa la differenza. Continuate a scriverci la vostra mandandoci messaggi WhatsApp al 334-907-9007. Io vi parlo però del fatto che si sia alzato il velo sulla nuova maglia dell'Union Brescia, quella che segna nel giorno del primo compleanno del club il ritorno della V, una V sdraiata e allargata che arriva ad abbracciare anche le maniche e, come già era stato anticipato, senza il marchio storico delle Racorioni di fresco acquisto, però con una leonessa a campeggiare nel mezzo.

0: Questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Oggi nel sondaggione di luglio, perché sapete che ce n'è uno al giorno nel magazine, il comune denominatore è uno e uno soltanto, perché i temi sono diversissimi fra di loro, ma è proprio il fatto di farci pensare a cose belle. Oggi parliamo di dette, di proverbi che ci ricordano anche qualcuno che fa parte, ha fatto parte della nostra vita, o qualcosa di particolarmente significativo per noi perché è efficace, perché poi davvero nei proverbi anche i più antichi e popolari c'è un sacco di verità, inutile dirlo, un condensato, una sintesi di grandi verità che sono poi la base della vita di ognuno di noi. Nella semplicità troviamo quelli che sono gli strumenti per affrontare tutte le cose, quindi vi chiedo di dirci la vostra al 334 907 9007 con un messaggio WhatsApp. Ma volevo oggi salutare particolarmente chi è indaffarato a sistemare i danni del maltempo di questa mattina. Sapete che diciamo dalle 4 si sono scatenati violentissimi temporali anche con grandine a Brescia, in provincia, con tetti danneggiati. Vedo immagini, come dire, molto pesanti che arrivano da Gardone Riviera. Lo stesso Festival Teneramente del Vittoriale degli Italiani oggi ha chiuso la biglietteria per ripristinare i danni del maltempo. È crollata una gru a Gardone che ha compromesso un tetto, gli alberi sono caduti anche in città, al villaggio prealpino, danni a Lumezzane. È una situazione complessa, ma che riguarda un po' anche tutti noi nella nostra quotidianità, se abbiamo terrazzi, balconi, qualcuno ha avuto qualche piccolo allagamento in casa. Insomma, se siete indaffarati con questo, il nostro saluto, il nostro bacio, speriamo almeno di essere una buona corona sonora.
1: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
2: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid. Tua a soli 29.900.

0: 9.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Magazine con Maddalena Damini.

0: Giornale Orario, edizione locale.
1: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente ieri pomeriggio attorno alle 18 a Rovato, dove un motociclista di 58 anni è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elisoccorso in codice rosso. Stando alle prime ricostruzioni nell'incidente, oltre alla moto sono rimasti coinvolti un'auto e un furgone. L'impatto è stato molto violento. Sul posto, per ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia stradale, mentre la polizia locale ha chiuso via San Giorgio per garantire i soccorsi e i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Chiari. La squadra mobile ha arrestato un uomo di 50 anni trovato con 3 etti e mezzo di droga. I poliziotti, dopo aver ricevuto una segnalazione anonima in merito all'attività di spaccio dell'uomo residente in provincia di Brescia, hanno organizzato un servizio di monitoraggio e di controllo della sua abitazione. In una dépendance attigua al suo appartamento, gli agenti hanno trovato 332 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e il taglio degli stupefacenti. In considerazione di questo, il questore Paolo Sartori ha disposto nei confronti del cinquantenne la misura di prevenzione personale dell'avviso orale di pubblica sicurezza finalizzata alla sorveglianza speciale. Ha notato i due aggirarsi con fare sospetto tra le corsie di un supermercato ed è riuscito a sventare un furto. Protagonista un carabiniere della stazione di Sirmione, in quel momento libero dal servizio. In manette sono finiti un uomo pakistano di 58 anni e una donna britannica di 39, entrambi domiciliati a Lonato, senza occupazione e incensurati. È successo nella serata di mercoledì, quando il militare si è distinto per la prontezza e lo spiccato spirito d'osservazione. L'intera refurtiva è stata recuperata e subito riconsegnata al responsabile del punto vendita. Più controlli nei parchi di Brescia anche nelle ore serali per tutta l'estate, è quanto deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito ieri in prefettura, un incontro dedicato in particolare all'analisi dei fenomeni più critici sotto il profilo dell'ordine in città, a cui hanno partecipato, oltre al prefetto Andrea Polichetti, la sindaca Laura Castelletti, l'assessore alla sicurezza Walter Mucchetti e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Sotto la lente la situazione dei parchi pubblici. Il comitato ha deciso controlli straordinari per l'intero periodo estivo di forze dell'ordine e polizia locale nelle aree verdi cittadine e in altre zone di Brescia, per le quali si è ritenuto di assicurare un ulteriore rafforzamento delle attività di prevenzione e presidio sul territorio, si legge nel comunicato della prefettura. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
1: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, La Commedia delle Pentole, Ed è subito amore, a Brescia, in via Zara 125.

settimana anche del magazine, tra l'altro ultima puntata della stagione di Summer Football Grand Hotel con Fabrizio Valli e Fulvio Marini, che arrivano alle 13 quando ci saremo appena salutati, e certamente parleranno molto della partita Argentina-Spagna. Voi per chi tiferete? Guarderete la partita, e per chi tiferete? Io lo dico Argentina, così distinto, io tiferò per l'Argentina, non so voi, fatemi sapere. Al 334-907-9007 linea per i messaggi WhatsApp, che è proprio il numero che hanno usato un po' di amici che ci hanno scritto per dire: buongiorno Maddalena, non so se mentre ero via è stato già detto il proverbio, non fare agli altri quello che non vorresti venisse fatto a te. Mi sembra sempre valido, lo è assolutamente, fa un po' il paio con quello che ci aveva scritto Mario: male non fare, paura non avere, comportati bene e non hai niente da temere. Grazie mille, mi raccomando, firmate i messaggi, non dimenticatevelo, perché ho sono andata anche a risalire a messaggi mandati in precedenza, ma non trovo il tuo nome, quindi mi spiace non poterti salutare come vorrei. Leggo il messaggio di Valeria che dice: chi gallina nasce meglio che razzoli, quindi un richiamo un po' al buon senso e a capire i propri limiti, mi viene da dire. Glielo diceva sempre sua zia Angela. Invece Fede dice: nella botte piccola c'è il vino buono, me lo dice sempre mia mamma per consolarmi perché sono alta 1,53 m. Ha ragione tua mamma. E poi ancora Alfio ci scrive: il lupo perde il pelo ma non il vizio, questo è il mantra di mia mamma, lei non perdona mai, capito?

Shrek quando ascolto questa canzone, perché faceva parte della colonna sonora del film, non mi ricordo se il primo, mi pare il primo ma non sono certa. Smash Mouth con I'm a Believer, sono ribelle se vi piace di più la versione italiana. È appena arrivato un comunicato che ha a che fare con la violenta tempesta sull'Alto Garda di questa mattina. Vengono segnalati danni anche al vittoriale degli italiani, infatti è stato spezzato l'albero maestro della nave Puglia. Il presidente già al lavoro con la Marina Militare e con i tecnici per ripristino del patrimonio culturale che evidentemente è stato colpito.

Tomé alle 12.30 giornale radio con le notizie nazionali ed internazionali. Continuano ad arrivare i vostri messaggi sui proverbi e i detti, come questo che ci manda Anna che dice: chi mangia fa briciole. Hai ragione, provarci e provarci sempre, anche con rischi annessi.

0: Magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: Ma calcio ti porto io?
2: Uguale.
1: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
2: Uguale.
1: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
2: Ma uguale.
1: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
3: Stasera pizza o sushi?
4: Uguale. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di

0: Marta da Bolino Rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta a nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLP. Spazio al tuo tempo.
7: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

più si addice a me, ce l'ha scritto Paola, che evidentemente fa come me, pensa anche di essere brava nel simulare un sentimento, ma poi in faccia mi si legge molto, quindi capisco Paola. Davide, ed è l'ultimo messaggio che leggiamo sul sondaggio di oggi, che raccontava di proverbi, di detti che ci riguardano molto o a cui siamo particolarmente legati, e Davide scrive: mia mamma ogni volta che partivo per un viaggio in macchina, evidentemente quando vivevano insieme, mi diceva: chi va piano va sano e va lontano. Caro Davide, capisco molto bene, perché le mamme, quando vedono partire i figli con la macchina o con un aereo o con un treno, hanno sempre quella velata preoccupazione. In questo caso guidavi tu, e quindi piano, andiamo piano. Andare piano è una regola, insomma, vincente. Lo si capisce col tempo, ma in generale proprio nella vita. Dalla colonna sonora di Pretty Woman, signori, Roy Orbison.

Woman, Roy Orbison. Attenzione, se un mazzo di fiori può sembrare un gesto bellissimo, può anche diventare uno stalking, dipende dal contesto. A stabilirlo è la quinta sezione della Corte di Cassazione, con una sentenza si è pronunciata in primo grado e poi in appello a Cagliari. Come riportato da un'agenzia di stampa, la vicenda esamina a riguardo la storia di un uomo già condannato per atti persecutori ai danni dell'ex fidanzata, con sentenza irreversibile, divieto di avvicinamento e divieto di comunicare con lei. Lui però gli mandava fiori con i bigliettini, eccetera eccetera, poi è anche trasceso con frasi volgari e ingiuriose, e quindi questi due mazzi di fiori sono costati appunto una vera e propria denuncia per stalking.

Moving to the Sun, abbiamo chiuso ufficialmente il magazine, manca ancora la canzone da cantare insieme che avete già riconosciuto perché è in sottofondo. Tra poco ultima puntata di stagione per Summer Football Grand Hotel, arrivano quindi Fabrizio Valli e Fulvio Marini. Per quanto mi riguarda ci ritroviamo qui lunedì alle 10 con un'altra puntata del magazine, un altro sondaggio da lanciare. Per adesso

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena Damini.
1: Spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70% a Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Torna il maltempo in

0: solo sull'olio. Si possono riaprire le finestre a Castel Venzago, a 4 giorni dall'incendio che ha devastato lo stabilimento della Valli. Il comune allenta le misure precauzionali adottate nelle ore dell'emergenza. La nuova ordinanza firmata ieri dal sindaco Nicola Bianchi recepisce le indicazioni emerse dal tavolo tecnico con ARPA, ATS, Vigili del Fuoco, Provincia e Forze dell'Ordine. Comprendo le preoccupazioni che questa situazione ha generato nella nostra comunità, commenta Bianchi. L'esito dell'incontro ha però delineato il quadro di una situazione sotto controllo e non emergenziale. Continueremo ad aggiornare i cittadini non appena saranno disponibili nuovi risultati dai monitoraggi. Tavolini di pietra distrutti, rifiuti abbandonati, accensione abusiva di fuochi per i barbecue, tende da campeggio e una pesante situazione igienico-sanitaria. L'oasi dei pensionati, nata negli anni 90 ad opera di alcuni orceani come un rifugio di frescura e socialità per gli anziani sulle rive del fiume Oglio, è stato oggetto in questi giorni dell'ennesimo atto vandalico. I tavoli e le panche allestiti dai pensionati sono stati fatti a pezzi. Il luogo ameno dove ci si ritrovava per giocare a carte, per scambiarsi 4 chiacchiere o per godersi il silenzio del bosco è finito in uno stato di totale degrado. Lo spazio, pur essendo sulla sponda bresciana dell'Oglio, sul confine del comune di Orzinuovi, appartiene a Soncino ed è stato proprio il sindaco del comune cremonese Gabriele Gallina a far mettere la scorsa settimana una recinzione per isolarlo, in accordo col primo cittadino di Orzinuovi, Laura Magli. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzinuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, Summer Football Grand Hotel con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, Summer Football Grand Hotel, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.

0: Football Grand Hotel.
1: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda.
2: La commedia delle pentole. Ed è subito amore. A Brescia, in via Zara 125.
0: Summer Football Grand Hotel. Un programma di Fabrizio Valli con Fulvio Marini.
3: Oggi 17 luglio 2026.

0: E allora eccolo qua, il primo compleanno dell'Union Brescia. Esattamente un anno fa eravamo tutti al Salone Van Vitelliano di Palazzo della Loggia con la presentazione della nuova realtà del presidente Pasini e di tutto il suo CDA, con tutta la Brescia, buona parte della Brescia imprenditoriale, tifosa piuttosto che istituzionale, presente per la nascita di questa nuova realtà. E un anno dopo siamo qui con una finale persa ai playoff, con un campionato sfortunato dal punto di vista, diciamo così, dei vari eventi che si sono verificati, gli infortuni piuttosto che, e siamo a celebrare il compleanno con una campagna acquisti innanzitutto importante che si sta delineando sempre di più, ma soprattutto con la nuova maglia dell'Union Brescia, con la V finalmente che è comparsa, è stata presentata questa mattina alle 11, noi ne parliamo proprio a distanza di 2 ore. Buongiorno Fulvio Marini, il mio compagno di viaggio meraviglioso, grandissimo DJ e grande esperto di calcio e anche
1: grazie,
0: di altre cose, quando le leggi, quando ha tempo di leggerle, perché questo dorme un'ora a notte, lavora di notte, di giorno, fa il DJ, lavora in radio, eccetera eccetera.
1: Grazie.
0: Ciao Fulvio.
1: Grazie, ciao Fabri, invece tu, allora splendido conduttore di questa trasmissione.
0: Conducente, splendido perché sì, sono bello ovviamente, non perché...
1: splendido conduttore, sai, non bisogna parlare al conduttore o al conducente.
0: Esatto, a tutte e due.
1: Però io ti parlo, ho comunque questa gentile concessione di poterti parlare.
0: Va bene.
1: Mi piace comunque la nuova maglia dell'Union Brescia. Spiegato allora un po' tutto, no? Il fatto che non ci sia il marchio, però comunque c'è dal marchio la leonessa che cappeggia proprio in mezzo alla V, finalmente comparsa sulle nuove maglie. Mi piace.
0: Sì. Allora, ovviamente oggi è l'ultima puntata di
1: Ultima.
0: Summer Football.
1: Oddio, è vero,
0: Grand Hotel.
1: Non ci avevo pensato.
0: E ovviamente ci concentreremo sulla finalissima della Coppa del Mondo. Coppa del Mondo, che è il motivo per il quale abbiamo messo in piedi questa trasmissione. Però oggi la prima parte la prende ovviamente la nuova maglia dell'Union Brescia. Scriveteci, scusa Fulvio,
1: scriveteci
0: se vi piace oppure no, critiche costruttive oppure al 334 907 9007. Dimmi,
1: esatto,
0: dimmi.
1: Allora è proprio al 334 907 9007, è arrivato un messaggio della nostra Marina,
0: che salutiamo.
1: Ecco, ci ha scritto: ciao ragazzi, ditelo, vi manco?
0: Quel frizzante che dava,
1: esatto.
0: Nei suoi interventi ci manca parecchio, assolutamente.
1: Quell'effetto Jalappas.
0: Esatto, quell'effetto Jalappas. Allora, spieghiamolo a casa per chi non l'avesse vista. La maglia ovviamente ha il blu caratteristico del Brescia, ha lo stemma di Union Brescia sulla parte sinistra del pettorale, e ha questa V che è un po' una linea continua tra
1: maniche
0: e il centro,
1: esatto,
0: della maglia. Non è molto accentuata la V, nel senso che non va giù, come quelle,
1: diciamo che è un po' appoggiata.
0: Un po' sdraiata, esatto, giusto il termine, è ottimo, è sdraiata, esatto. E non si vede il vertice quella V, non so se è stato fatto appositamente, oppure semplicemente un modo, diciamo così, grafico, di stile, di impostare la maglietta, perché il vertice della V, che va verso il basso, viene coperto da un enorme leone con la criniera, che è quello del marchio Brescia Calcio.
1: Esatto.
0: Non compare il marchio Brescia Calcio 1911, appena rilevato, incomodato d'uso dal...
1: Però da quel marchio è stata estrapolata e messa veramente in primo piano, in maniera gigante, sulla maglia, proprio,
0: esatto,
1: la leonessa.
0: Esatto. Sul colletto sempre siamo bresciani, San figli tuoi,
1: esatto,
0: il ritornello di Bandolina.
1: Filo diretto
0: di
1: col paradiso.
0: Esatto, filo diretto col paradiso. Dietro, questo all'interno del collo. Sul collo esterno invece c'è la dicitura Brescia Leonessa d'Italia, ovviamente riferimento,
1: esatto,
0: alle 10 giornate,
1: certo.
0: E poi ovviamente è stato presentato anche il retro della maglia col numero 17, visto che è nato il Union,
1: esatto,
0: Brescia il 17,
1: esatto,
0: luglio del 2025,
1: esatto,
0: oggi compie gli anni, insomma sto 17
1: cappeggia in maniera importante ed è giusto così.
0: No, beh, assolutamente, cioè diventa praticamente una data importante nella storia di questa società. E quindi la potete vedere ovviamente sul sito del giornale di Brescia, la nuova maglia. Tra l'altro ti dico una cosa, io personalmente,
1: sì,
0: vedendola di primo impatto non mi ha entusiasmato,

0: Invece vedendola insieme a braghini e calzettoni, se non sbaglio, sì, i calzettoni hanno delle righine bianche che sono, sì, le fanno, sì, impazzire le righine bianche.
1: Sì, sì,
0: è presente,
1: sì, sì,
0: è tipo quelle dell'Adidas che,
1: sì, sembra... verissimo, verissimo.
0: Devo dire che nel suo complesso è una divisa che ha il suo perché, ha il suo perché veramente.
1: Anche i pantaloncini comunque bianchi con la riga blu che richiama il blu della maglia, sono belli, dai, sono,
0: sì, sì,
1: belli.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Quindi questa, insomma, la presentazione, potete andare a vederla appunto e scriverci al 334 907 9007. Per quanto riguarda il mercato, si sta stringendo un po' su Rizzo Pinna il pressing da parte dei dirigenti dell'Union Brescia, sarebbe un grandissimo acquisto, c'è una distanza, diciamo così, fra offerta, fra domanda e offerta, chissà se verrà colmata col Cosenza, ovviamente, perché è di proprietà del Cosenza. Ti vedo,
1: sì, sì, perché... allora una,
0: no, no, vai pure,
1: allora,
0: vai pure,
1: si
0: che
1: stanno scrivendo, allora ci scrivono, sicuramente il nostro presidente le ha pagate queste maglie, non come qualche pagliaccio.
0: Vabbè.
1: Va bene, poi ancora, ciao ragazzi, un dispiacere non sentirvi più. Fino a settembre, poi a settembre chissà che cosa potrà succedere.
0: È così. No, stavo cercando invece, sì, che l'ho perso, l'avevo preparato, sì, l'intervista del presidente Pasini, ma l'ho perso di vista, mi è saltato tutto il computer qua davanti. Vabbè, lo sentiremo tra qualche istante. Intanto ricordiamo che a fine luglio ci sarà la composizione dei gironi, quindi staremo a vedere
1: il 29 luglio, composizione, sì, dei gironi, e mi sa che il 30 proprio verrà redatta proprio la prima giornata di campionato.
0: Sì, esatto. C'è qualche indiscrezione di mercato che danno l'Union Brescia anche su Cistana, un eventuale rientro su Cistana, però sono indiscrezioni, non lo so, vediamo, staremo a vedere. C'è un sondaggio almeno, così
1: allora,
0: si dice.
1: Sai, Cistana parte a essere un caro amico, però se dovesse veramente non essere così fragile proprio a livello di infortuni, per me sarebbe un grandissimo acquisto.
0: Assolutamente, e io sinceramente me lo augurerei, perché
1: anch'io,
0: è un difensore d'esperienza, poi vabbè, bisogna fare sempre i conti con i suoi malanni, non è un giocatore fortunatissimo sotto questo punto di vista,
1: sì, esatto, però comunque poi bresciano, insomma, mi farebbe piacere, dai, tutto sommato.
0: Sì, assolutamente. Il retro della maglia è tutta ad un colore unico. Devo dire che le maniche hanno il loro perché, se vedi la maglia sul retro, perché spiccano, perché davanti le maniche, la V è una linea continua, è una prosecuzione. Dietro invece sono a sé stanti, e devo dire che hanno il loro perché. Ovviamente gli sponsor di maglia ci sono già, dietro è di un colore unico, non ci sono sfumature né niente. Insomma, direi che un bel 7,5 la si può dare.
1: Sì, direi, sono d'accordo, 7,5 assolutamente.
0: Eccolo qua, abbiamo recuperato il
1: presidente Pasini. Dai.
2: Incomodato d'uso per 3 anni, per cui noi siamo incomodato d'uso, e come tale, la parola stessa lo dice, dobbiamo in qualche maniera rimanere all'interno di alcune dinamiche, ecco. Per cui non abbiamo potuto inserire una V diversa rispetto a questo, abbiamo ripercorso tutto il discorso del marchio, che era quello di Corioni, e cercando evidentemente di dare anche un design alla maglia che è anche, diciamo, moderna, ecco, con i tempi d'oggi. Per cui è un primo passo, ci arriveremo, ma valuteremo, ecco, sicuramente se ci sarà l'opportunità non ce la faremo scappare.
3: Di sicuro per voi è un felice compleanno.
2: Assolutamente, anzi, visto che faccio gli auguri a Union Brescia.
0: E questo presidente Pasini, vedi che sulla V c'è ancora qualcosina, quindi la metto, ma fino a un certo punto, insomma, anche sul marchio, insomma, c'è cautela, passi vabbè, fatti bene, con cautela,
1: allora,
0: come è giusto che sia.
1: Sono d'accordo, come è giusto che sia, però anche le parole, le ultime parole del presidente Pasini, dove ha detto, ovviamente, appena ci sarà l'opportunità, non ce la faremo scappare.
0: Esatto.
1: E poi, queste sono parole importanti.
0: Poi diciamo anche che il presidente si è sbilanciato, dice voglio la Serie B, abbiamo due progetti importanti, che sono appunto quello del campo, i risultati del campo, recuperare la Serie B, che a questo punto il presidente vuole a tutti i costi, così anche i tifosi, e contemporaneamente il progetto del centro sportivo.
1: Sicuramente.
0: Però ragazzi, allora, si fa presto a parlare da fuori, ma il lavoro fatto da questa

0: società in un anno.
1: Sì, sì, un anno, è vero.
0: Cioè, con il campionato che iniziava. Quando è iniziato? A fine agosto l'anno scorso, metà agosto.
1: Seconda sì, praticamente parte di agosto. In un mese hanno messo in piedi tutto.
0: Seconda parte di agosto e il 17 luglio, poco più di un mese prima, si è costituita questa società. È stata presentata. Insomma, non è stato facile. Il lavoro che è stato fatto è stato notevole. E si è arrivati veramente, penso, al massimo di quello che si poteva ottenere alla finalissima con l'Ascol. Io penso che veramente sarà fatto tesoro, al di là che tutti vogliamo la Serie B, tutti vogliamo festeggiare il 25 aprile da primi in classifica, esatto. Poi sì, il campo sai, è sempre un'altra cosa, però io penso che il lavoro fatto da questa società sia veramente encomiabile sotto
1: in
0: tutti i punti di vista.
1: Sono d'accordo perché in un anno hanno fatto delle cose grandissime, delle cose clamorose, e ogni passo comunque è sempre più vicino diciamo a Brescia, alla storia di Brescia e alla città di Brescia e ai tifosi bresciani.
0: Assolutamente, complimenti. Adesso però concentriamoci sul campo, c'è la preparazione, ci saranno le prime amichevoli e poi il 23-24 agosto comincia il campionato, il nuovo campionato di Serie C. Noi andiamo in musica e tra poco parliamo di Coppa del Mondo, c'è la finale domenica, ve la consegniamo, poi da lunedì fate voi quello che volete, le considerazioni che volete. Poi attenzione, c'è anche un po' di mercato soprattutto delle nostre squadre di Serie C, perché si stanno muovendo, si stanno preparando, insomma è un bel menù anche in questa ultima puntata di Summer Football.

0: torna fra poco, grazie a
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Sì, ma con sto caldo chi ha voglia di mangiare al chiuso?
1: Arriva la bella stagione e alla Commedia delle Pentole.

apriamo la nostra terrazza. Maurizio e Aga ti aspettano con la loro cucina tipica bresciana, la carne alla brace di qualità o il menù di lavoro a 15 euro. A Brescia, in via Zara 125.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni.

0: Uscita Brescia Ovest.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: State ascoltando Summer Football Grand Hotel, un programma di Fabrizio Valli e Fulvio Marini.

0: torna fra poco, grazie a
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Sì, ma con sto caldo chi ha voglia di mangiare al chiuso?
3: Arriva la bella stagione e alla Commedia delle Pentole apriamo la nostra terrazza. Maurizio e Aga ti aspettano con la loro cucina tipica bresciana, la carne alla brace di qualità o il menù di lavoro a 15 euro. A Brescia, in via Zara 125.
4: Giornale Orario. Edizione nazionale.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
6: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la DEM Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero il 28 aprile 2021 reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva a 14 anni a 9 mesi.
5: È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park.

0: dove un quindicenne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: Sono come Indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla il popolo al biceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può, tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assurdo con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
6: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLP. Spazio al tuo tempo.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: State ascoltando Summer Football Grand Hotel, un programma di Fabrizio Valli e Fulvio Marini.

0: l'ultima puntata di venerdì della settimana, ma anche di tutta la stagione, diciamo così, di Football Grand Hotel nella sua versione estiva, Summer Football Grand Hotel, iniziata lontanissimamente, si può dire lontanissimamente,
1: sì.
0: A fine agosto, con la versione invernale, le due ore il venerdì sera, e poi appunto la versione estiva, questi due mesi per accompagnare la Coppa del Mondo. Allora, 17 luglio è il primo compleanno di Union Brescia, però oggi è veramente una data triste. Il 17 non si smentisce mai, un po' di sfortuna la porta comunque.
1: La porta è...
0: Perché oggi
1: dobbiamo celebrare
0: due notizie molto tristi. La prima è la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, a 91 anni, ex allenatore del Genoa, campione d'Italia con l'Hellas Verona.
1: Nel 1985,
0: bellissime le sue squadre, giocavano veramente bene, un calcio essenziale. Sì. Poi ha portato uno scudetto a Verona in quegli anni in cui c'erano i grandi campioni in Serie A.
1: Secondo me dei campioni che sono diventati campioni con quella vittoria, che è stata incredibile, perché è un sogno realizzato. Insomma, io ricordo Brighe, Elkier, ancora chi c'era, Fanna,
0: Tricella, Garella in porta,
1: Garella, Di Agostini,
0: ce ne sono tantissimi, grandi giocatori,
1: tanti di cui sono andati
0: poi in nazionale italiana o danese, o Peter Brighe. L'hai detto?
1: Elkier. Sì.
0: Vabbè, quindi un grandissimo ricordo di Osvaldo Bagnoli, forte anche il suo Genoa, che rigenerò il branco triste di Brescia. Vero. Lo prese al Genoa dopo qualche anno e fece un grandissimo campionato. Ma il lutto più grosso è quello che ha colpito Silvio Baldini, ex allenatore del Brescia, allenatore dell'Under 21.
1: La
0: figlia ai 30 anni è morta, affetta dalla nascita da una grave malattia neuromuscolare. Sì. La tetraparesi spastica, e purtroppo, diciamo, sebbene i genitori si fossero abituati a convivere con questa, diciamo così, malattia, e accompagnavano la figlia, hanno accompagnato in questo lungo percorso che secondo i medici poteva e doveva interrompersi molto tempo prima. È arrivata fino ai 30 anni, però insomma, è una tragedia. Quindi grandissime condoglianze da parte nostra alla famiglia di Silvio Baldini.
1: Esatto, che tra l'altro lui ha fatto anche una dichiarazione, ha detto una cosa bellissima, perché dice: nostra figlia ci ha insegnato tantissime cose senza pretendere nulla.
0: Vero, insomma.
1: Veramente.
0: Detto questo, in questi ultimi minuti di Summer Football Grand Hotel non possiamo che concentrarci sulla finale di Coppa del Mondo, perché domenica è arrivata l'ora. Nel New Jersey arriva Spagna-Argentina, finale inedita, l'abbiamo detto ieri, sono due volte, sono incontrati. Qualcuno si espone però,
1: No.
0: Li hai tutte e due,
1: Sto facendo sentire.
0: Lei si espone, signor Marini.
1: No, assolutamente.
0: Mi sono rilassato.
1: Questo è quello giusto.
0: Esatto, sennò
1: questo

0: Okay. Va bene, allora Spagna-Argentina, sì. Partita molto molto particolare. Ha detto stamattina Cesare Prandelli, ex sì. commissario tecnico, vincerà la tecnica. La tecnica, sì, speriamo di vedere una bella partita. Speriamo veramente di vederla questa partita.
1: Speriamo
0: bella,
1: sì.
0: Perché insomma non ce ne sono state tante bellissime in questo mondiale. Però diciamo è anche abbastanza ragionevole il fatto che quando ti giochi tanto arrivi un attimino contratto. La tattica ha, diciamo così, la sua parte preponderante, quindi voglio dire, non è così semplice. Insomma, dopo 38 giorni e ben 103 partite, eccoci quindi giunti all'epilogo più atteso, Spagna-Argentina, un evento mondiale ovviamente, non solo per la Coppa in Paglia, ma anche per diciamo così quanto sarà trasmesso in tutto l'emisfero e forse anche su Marte, dove ci sono i marziani, secondo me guardano questa partita.
1: Sì, e anche sul Sole, dove con delle tutti ad amianto,
0: esatto.
1: Guardare. No, comunque
0: hai visto Yamal che ieri non si è allenato, aveva una protezione alla coscia e hai visto la fotografia di Yamal da piccolo, da neonato, tenuto da me, guarda che incredibile questa storia,
1: il bagnetto
0: è incredibile. Allora spieghiamola bene, perché diciamo così l'UNICEF era sponsor del Barcellona e il Barcellona ha fatto questa campagna a favore dei bambini, esatto, con meno possibilità, chiamando alcuni dei suoi campioni a fare le fotografie. E in una fotografia si vede, l'avete vista ieri in tutti i telegiornali,
1: ma assolutamente,
0: un giovane Messi, ventenne, che non era ancora il vincente di oggi,
1: ma aveva anche i capelli lunghi
0: sì. Che tiene a, diciamo così, a battesimo, non nel battesimo, tiene in braccio un piccolo Yamal di qualche mese.
1: Sta facendo il bagnetto
0: inconsapevole che fotografia di 19-20 anni fa, inconsapevole che dopo 20 anni quel piccoletto neonato o di qualche mese sarebbe diventato suo avversario nella finale di Coppa del Mondo contro appunto la sua Argentina. Incredibile, infatti
1: Messi aveva pure detto, beh insomma io gli ho fatto il bagnetto, spero solo che lui non mi faccia lo shampoo.
0: Starei attento. Allora, detto questo, ci siamo espressi molto sulla finale già ieri, abbiamo detto appunto che Yamal non è al meglio in questo momento. A proposito di questi mondiali, una notizia che in realtà ha già qualche giorno, sì, però l'abbiamo tenuta nascosta. Perché un po' ci vergogniamo, questi mondiali che partono non solo la fase finale negli tre stati, Canada, Stati Uniti e Messico, ma anche molto prima con le qualificazioni. Alle quali l'Italia ha mancato l'appello. E beh, diciamo che i risultati di questa Coppa del Mondo, uniti alla mancata partecipazione dell'Italia stessa, hanno spinto gli azzurri in basso nel ranking FIFA e la nostra nazionale ha perso tre posizioni, scivolando dalla 12esima alla 15esima posizione, a vantaggio di Messico, Colombia e Svizzera. Mamma mia, il punto più basso da agosto 2018.
1: Incredibile.
0: Fate voi.
1: La Colombia e la Svizzera ci hanno superato.
0: A parte che ti dico una cosa: il fatto che non partecipiamo da tre edizioni del mondiale, siamo al 15esimo posto, è già tanta roba.
1: Mi aspettavo
0: peggio io. Però i coefficienti, i conteggi della FIFA, insomma, li sanno solo loro avvengono.
1: Comunque ben venga che siamo ancora lì,
0: esatto.
1: Non siamo scivolati poi tantissimo in basso.
0: Esatto. Invece un integratore arbitrerà la finale di Coppa del Mondo, designato da Collina. Ormai è virale il video dell'annuncio di Collina a colui che arbitrerà domenica sera la finale fra Spagna e Argentina, che è Slavko Vincic, che arbitrerà questa finale.
1: Che è proprio slavo, tra l'altro.
0: La FIFA ha diffuso il video con cui Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitrale, ha comunicato allo sloveno, ha comunicato la designazione per l'atto conclusivo del torneo. E praticamente grande emozione, grande commozione, ma ci sta, insomma. Tu andresti a arbitrare una finale Coppa del Mondo?
1: No, neanche io. Ma per cortesia. Però dai, se fossimo comunque degli arbitri a livello comunque nazionale o internazionale, insomma penso che arbitrare una finale del mondiale sia per un giocatore di calcio come vincere un mondiale.
0: Assolutamente. Sì. E allora ragazzi, vinca il migliore fra Argentina e Spagna, sarà una partita bellissima, perlomeno questo è quello che speriamo. Poi lunedì noi non ci saremo perché andiamo in vacanza, sì, e voi farete le vostre considerazioni,
1: Direi di sì,
0: con i vostri

amici, direi al bar, sì, a cena, piuttosto sì, che direi che per terminare questa trasmissione durata un mese e mezzo e più, esatto, dedicata alla Coppa del Mondo, la canzone diciamo per eccellenza, sì, almeno per noi italiani, almeno la Coppa noi del Mondo è questa, anche sì, se quell'anno la Coppa del Mondo non la vincemmo con la nazionale più bella, più forte, una delle più belle, sì, di tutti i tempi, assolutamente. Vai.

0: minuti di trasmissione, due parole sul calciomercato squadre, delle altre squadre di Serie C, perché l'Ospitaletto ha ufficializzato Ferrante dall'Union Brescia e il Lumezzane ha preso Tommaso Ebone, un 2005 dal Bologna, reduce dalla prima stagione con i professionisti vissuta lo scorso anno a Trento, 21 presenze con due reti tra campionato e Coppa Italia.
1: Beh, belli acquisti,
0: sì. E poi c'è il Desenzano che, dopo aver ufficializzato Minelli, Stefano Minelli in porta, svincolato dal Venezia, ex portiere del Brescia, ha preso anche Alberto De Francesco, centrocampista del Brescia. Insomma, anche il Desenzano, come l'Ospitaletto, come il Lumezzane, stanno prendendo la loro forma. E quindi in bocca al lupo a tutte le squadre.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Bene, siamo giunti alla fine dopo una lunga cavalcata. Lunga cavalcata. Che dire, io ringrazio il mio compagno di viaggio Fulvio Marino. Ciccio Marino.
1: No,
0: ringrazio anche Maddalena Damini, direttore artistico di Radio Brescia 7, che ci ha permesso di mettere in piedi questa trasmissione dedicata ai mondiali, al calciomercato e delle squadre bresciane, e anche all'inizio dei vari raduni, perché qualcuno ha già cominciato, come l'Ospitaletto e lo stesso Union Brescia, che ha effettuato il primo allenamento. Quindi è stato un piacere. E ringrazio tutti voi che da casa ci avete scritto, avete partecipato con i vari argomenti dedicati alla Coppa del Mondo e al calcio di casa nostra.
1: Esatto, allora io approfitto anche per salutare i nostri due partners pubblicitari, che sono Ideal Dental Medical Center.
0: Bravissimo.
1: E anche la Commedia delle Pentole.
0: Ringraziamo di cuore davvero.
1: Esatto. E poi ovviamente la nostra direttrice artistica Maddalena Damini, e ultimo ma non
0: anche ultimo ringrazio
1: no ultimo ah. ma non per ultimo il conduttore principe, colui che apre e chiude le porte girevoli di questo fantastico hotel, Fabrizio Valli.
0: Speriamo che non sia fallito, che non chiuda le porte per sempre.
1: No.
0: Detto questo, ragazzi, grazie veramente a tutti voi. Vi lascio con una frase. Oggi purtroppo è scomparso, oltre alla figlia di Silvio Baldini, è scomparso, abbiamo detto anche poco fa, Osvaldo Bagnoli, il quale, dopo una partita di Coppa dei Campioni tra Verona e Juventus, con qualche episodio dubbio a favore della Juve,

0: eccetera, eccetera. Quando arrivarono, sì, storia e letteratura, non lo sto, sì, dicendo io, quando arrivarono i carabinieri negli spogliatoi, li accolse con una frase che, sì, recitava così: se cercate i ladri, sono nell'altro spogliatoio. Ciao ragazzi, buona estate! Viva la
1: Avete ascoltato Summer Football Grand Hotel, un programma di Fabrizio Valli con Fulvio Marini.
2: Grazie a Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Sì, ma con sto caldo chi ha voglia di mangiare al chiuso?
4: Arriva la bella stagione e alla Commedia delle Pentole apriamo la nostra terrazza. Maurizio e Aga ti aspettano con la loro cucina tipica bresciana, la carne alla brace di qualità o il menù di lavoro a 15 euro. A Brescia, in via Zara 125. Spot.
5: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
6: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
7: Dal 15 al 28 luglio, Coni gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2 euro.

0: Cadelle, uscita Brescia Ovest.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
8: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
12: Giornale orario, edizione locale.
13: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente ieri pomeriggio attorno alle 18 a Rovato, dove un motociclista di 58 anni è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elisoccorso in codice rosso. Stando alle prime ricostruzioni,

0: sindaca Laura Castelletti, l'assessore alla sicurezza Walter Mucchetti e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Sotto la lente la situazione dei parchi pubblici, il comitato ha deciso controlli straordinari per l'intero periodo estivo di forze dell'ordine e polizia locale nelle aree verdi cittadine e in altre zone di Brescia per le quali si è ritenuto di assicurare un ulteriore rafforzamento delle attività di prevenzione e presidio sul territorio, si legge nel comunicato della prefettura. Tavolini in pietra distrutti, rifiuti abbandonati, accensione abusiva di fuochi per i barbecue, tende da campeggio e una pesante situazione igienico-sanitaria. L'oasi dei pensionati, nata negli anni 90 ad opera di alcuni orceani come un rifugio di frescura e socialità per gli anziani sulle rive dell'Oglio, è stata oggetto in questi giorni dell'ennesimo atto vandalico. I tavoli e le panche allestiti dei pensionati sono stati fatti a pezzi. Il luogo ameno dove ci si ritrovava per giocare a carte, per scambiarsi quattro chiacchiere o per godersi il silenzio del bosco è finito in uno stato di totale degrado. Lo spazio, pur essendo sulla sponda bresciana dell'Oglio, sul confine del comune di Orzinuovi, appartiene a Soncino ed è stato proprio il sindaco del comune cremonese, Gabriele Gallina, a far mettere la scorsa settimana una recinzione per isolarlo, in accordo col primo cittadino di Orzinuovi, Laura Magli. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzinuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Benvenuti all'incontro del secolo, in maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
4: Dal 15 al 28 luglio, Coni gelato 5 stelle.

0: Valle, uscita Brescia Ovest.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLP. Spazio al tuo tempo.
9: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ponte. Siamo Radio Brescia 7.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio Mobili.

0: Zona Trix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
2: I love you, Trix.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
8: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
12: Giornale orario, edizione locale.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Notte di forte maltempo nel Bresciano, con vento e grandine che hanno provocato danni in tutta la provincia. Le situazioni più critiche tra Valcamonica, Valtrompia, Garda e Valsabbia. Gardone Riviera è crollata, una gru è danneggiato alcuni tetti, decine gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, coperture divelte e problemi alla viabilità. Proseguono a Villanova sul Clisi le ricerche di Fabio Beretta, 70 anni, uscito ieri pomeriggio per una passeggiata in montagna e mai rientrato. Impegnati soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile e volontari con cani e droni ed elicottero della Guardia di Finanza. Le operazioni sospese per il maltempo sono poi riprese senza esito. Intervento di soccorso sul ghiacciaio Presena, 2600 metri di quota. Una coppia di escursionisti è rimasta bloccata con il telefono scarico e la donna diabetica non riusciva più a controllare i valori della glicemia. Allarme è stato dato da due escursionisti. Il soccorso alpino li ha raggiunti a accompagnati in sicurezza a valle. Controlli straordinari della Polfer alla stazione di Brescia, identificate oltre 2500 persone e denunciate 9.

0: Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass.
4: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
5: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari nelle free pass. Iniziamo il venerdì così, inizia il weekend a tutti gli effetti. Buon pomeriggio con Andrea Lombardi, free pass estate fino alle ore 18. Oh ragazzi, ma cosa è successo questa mattina? Cioè, innanzitutto la mia domanda è: era previsto il temporale di questa mattina, il vento di questa mattina? Poi lo chiederò a Raffaele Fino, perché a me l'app, quella in realtà era Trebi Meteo, non dava nulla. E però questa mattina verso le 5, alle 6 c'è stato un disastro in Franciacorta, nella zona del Lago di Garda, in modo particolare nella zona alta. Io adesso ho aperto il sito giornalibrescia.it e vedo Vittoriale, il maltempo spezza un albero maestro della nave Puglia. E è un albero che ha spezzato un albero, cioè un albero che era un cipresso è caduto sull'albero maestro della nave Puglia, quindi un palo a tutti gli effetti. Ma poi a Gardone è caduta una gru, ha bloccato la strada, e anche in Franciacorta alberi che si sono stati sradicati dal forte vento. In città sì, c'è stato il vento, però a parte il mio vaso di cactus che è caduto, credo che non abbia fatto grandi danni. E raccontiamoci alle 334 900 7 9007. Però questa situazione un po' spaventa davvero, cioè nel senso che un conto quando ti dicono sta per arrivare un temporale, così come era accaduto l'altro ieri nella bassa bresciana ed era preventivata la cosa, un altro conto quando non è previsto nulla e ti trovi in mezzo ad una bufera. E quindi le cose stanno cambiando, è un dato di fatto, c'è una preoccupazione perché partiamo magari con una giornata di sole, si va al lavoro e poi magari alle 5 c'è una bufera, quindi chi si fida a lasciare le finestre aperte o qualcosa magari in bilico sul balcone. Radio Brescia.

0: Radio Brescia 7, Sunshine and Happiness.
1: Sunshine and Happiness, abbiamo tanti tuffi da fare, come avete sentito, con i pezzi e i successi del passato, ma anche quelli di oggi, tutti da ballare, tutti apripista per un weekend estivo, e parleremo comunque di meteo con Raffaele Fino di meteopassione.com. E io vi aspetto con l'interazione, ma ora c'è Lady nel Free Pass, si inizia così.

0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
3: Dal 15 al 28 luglio, Coni gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLP. Spazio al tuo tempo.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: cosa.
1: Madame con Mamma non mamma. Sono curioso davvero di scoprire il meteo previsto per il weekend e in modo particolare se avremo delle sorprese. Intanto il sito giornalibrescia.it riporta una notizia in apertura con Union Brescia, torna alla V, ecco la nuova prima maglia. Quindi se volete vedere in anteprima la maglia con rappresentata la V, che è meno V del solito, cioè, nel senso è meno è un po' più aperta, però c'è un leone, la leonessa, che è stupenda. Vabbè, detto questo, un po' di amici alle 334 907 9007 si sono già fatti sentire, così come per esempio Margherita ci informa che questo weekend se ne andrà al mare 16 giorni, e non sono pochi, cioè 16 giorni, calcolando che oggi è il 17, vuol dire che tu torni dopo la fine di luglio, agosto, belle vacanze. Poi un saluto a Roby che ci ascolta dal caldo, un saluto a Silvia, un saluto anche a Valentina, grazie per esserci.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 62enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituirsi nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
6: Dal 4 luglio, saldi d'estate da Sportland.
7: Venite da Sportland.
8: Troverete sconti fino al 50% in tutti i nostri store.
7: Su running, sneakers, training, calcio, bike, outdoor, fitness.
8: Avete capito bene? Fino al 50% di sconto.
7: È un evento unico, irripetibile, straordinario.
8: Ma solo da Sportland.
7: Ed anche online su sportlandweb.it.
8: Sportland. Support your passion.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Lei ha partecipato ad X Factor nel 2016, sto parlando di Gaia. A me piace assai, mi piace, beh, a parte che è una bella ragazza molto particolare, però il suo stile, il suo sound mi piace tantissimo. Questo è Bossa Nostra, Gaia, e in realtà c'è un'influenza brasiliana perché il padre è italiano ma la mamma è brasiliana. Nata nel 97, gli ho dato 20 anni in più, nata nel 1997 a Guastalla in provincia di Reggio Emilia, ma cresciuta a Viadana, Mantova. Oh, così abbiamo fatto un quadro completo di Gaia, anche perché comunque è cresciuta vicino a casa nostra. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Tuffo!
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi

è Matteo Faustini, il nostro bresciano Matteo Faustini, con il nuovo singolo Nati Liberi. Molto bella questa canzone, molto molto bella, bravo Matteo. Torniamo a noi, torniamo ai successi di Radio Brescia 7, 334 907 9007. Già sentite in sottofondo queste note che subito ci riportano a lui che ha incantato il mondo intero, una canzone che è stata interpretata e ripresa in tantissime lingue, ma l'originale è italiana. Gloria.

0: Gloria, che è poi uno dei pezzi più famosi di Umberto Tozzi, pubblicato nel 1979. La canzone nacque tra l'altro in un momento in cui Umberto Tozzi voleva fortemente dare alla sua musica, alla sua carriera, un respiro internazionale. Per questo venne registrata alla Union Studios di Monaco di Baviera in collaborazione con un grandissimo arrangiatore americano. E come sappiamo il testo è ambivalente, nel senso che rimane un po' enigmatico. Gloria è il nome di una donna e tutti pensiamo a Gloria, ma mi manchi Gloria, ma richiama anche il significato della parola stessa. Gloria come fama, splendore, desiderio di qualcosa di irraggiungibile, ma anche la gloria di successo, quella che, a cui appunto ambiva Umberto Tozzi, e sicuramente ci è riuscito con questo pezzo del 1979, perché il successo fu enorme. Il singolo arrivò ai vertici delle classifiche in tantissimi paesi europei e anche fuori dall'Europa, e chiaramente contribuì a rendere Umberto Tozzi una star internazionale.
1: Spot. Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo. Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 16.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Notte di forte maltempo nel Bresciano, con vento e grandine che hanno provocato danni in tutta la provincia. La situazione più critica tra Valcamonica, Valtrompia, Garda e Valsabbia. Gardone Riviera è crollata una gru danneggiando alcuni tetti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, coperture divelte e problemi alla viabilità. Proseguono a Villanova sul Clisi le ricerche di Fabio Beretta, 70 anni, uscito ieri pomeriggio per una passeggiata in montagna e mai rientrato. Impegnati in soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, volontari con cani, droni ed elicottero della Guardia di Finanza. Le operazioni sospese per il maltempo sono poi riprese senza esito. Intervento di soccorso sul ghiacciaio Presena, a 2600 metri di quota una coppia di escursionisti è rimasta bloccata con il telefono scarico e la donna diabetica non riusciva più a controllare i valori della glicemia. L'allarme è stato dato da altri due escursionisti. Il soccorso alpino li ha raggiunti accompagnati in sicurezza a valle. Controlli straordinari della Polfer alla stazione di Brescia, identificati oltre 2500 persone, denunciate 9 tra gli interventi principali l'arresto di un 19enne bresciano destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per una rapina aggravata in stazione. Altre denunce riguardano furti, porto di tirapugni e rifiuto di fornire le generalità. Lo sport, l'Union Brescia ha presentato allo stadio Rigamonti la nuova prima maglia per la prossima stagione. Torna protagonista la storica V biancazzurra, rivisitata e senza il marchio dell'era Corioni per ragioni legali. Il presidente Pasini: era un obiettivo importante. L'esordio ufficiale della divisa è previsto il 9 agosto in Coppa Italia ad Arezzo. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di

siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo.

0: Free Pass estate con Andrea Lombardi fino alle ore 18. Buon vento, Lorenzo, Giovanotti con Alfa riaprono la seconda ora. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Mi fa morire questo tu sei l'unica donna per me, perché lui dice proprio tu sei l'unica donna per me. Alan Sorrenti, un grande successo del 1979, grazie anche al contributo del Festival Bar di quell'anno. Questa canzone venne straprogrammata e venne, cioè insomma, ebbe successo in tutta Europa, in realtà in tante nazioni europee. Noi ci lasciamo con un piccolo break e tra pochissimo torniamo insieme. Ricordo Free Pass Estate con Andrea Lombardi fino alle ore 18. Parleremo anche di meteo con Raffaele Fino.
1: Spot.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
4: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
5: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi a diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste. Per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di

0: Crespo Torno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Dal 4 luglio, saldi d'estate da Sportland.
4: Venite da Sportland.
5: Troverete sconti fino al 50% in tutti i nostri store.
4: Su running, sneakers, training, calcio, bike, outdoor, fitness.
5: Avete capito bene? Fino al 50% di sconto.
4: È un evento unico, irripetibile, straordinario.
5: Ma solo da Sportland.
4: Ed anche online su sportlandweb.it.
5: Sportland. Supports your passion.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: vinse il Cantagiro, il Festival del Cantagiro nel 1968. Stiamo parlando di Riccardo Del Turco, che presentò questa canzone che racchiude proprio il sentiment, l'atmosfera degli anni 60. E luglio rappresenta proprio quegli anni con la firma di Giancarlo Bigazzi. È anche vero che Bigazzi ha scritto tantissime canzoni. Ogni 3x2 si legge composta da Giancarlo Bigazzi. Bigazzi, quindi veramente ha lavorato tanto e ha lavorato bene. Luglio, come abbiamo detto, un salto nel passato, un salto nell'acqua.
1: Summertime. I grandi successi dell'estate.

Leonardo da Vinci con poesia si è allontanato da casa nel primo pomeriggio di ieri a piedi per fare una passeggiata tra i monti e a sera però non era ancora tornato. Si tratta di un settantenne del posto, Fabio Beretta, da casa così hanno dato l'allarme e fra i boschi di Villanova sul Clisi, qui a Brescia, in provincia di Brescia, sono intervenuti Soccorso Alpino, Valle Sabbia, squadre di ricerca di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, dei volontari. E con l'utilizzo di cani e droni la ricerca è proseguita nella notte fino a quando il violento temporale che ha, insomma, come sapete, imperversato tutta la zona ha messo in pericolo gli stessi soccorritori che intorno alle 6 del mattino quindi sono dovuti tornare alla base di coordinamento allestita nei pressi del municipio. E in quel momento sembra che uno dei cani avesse fiutato una pista poi persa a causa del maltempo. Le ricerche sono ricominciate non appena è stato possibile, concentrandosi fra Villanova e Vobarno, soprattutto nella zona di Milanino, lungo un sentiero che l'uomo era solito percorrere, che si inoltra nel bosco accanto ad un torrente.

L'aria è stata sorvolata per ora senza esito anche da un elicottero della Guardia di Finanza. Se ci saranno notizie, chiaramente verranno riportate immediatamente nei nostri notiziari anche sul sito giornalidibrescia.it.

0: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Noi ci fermiamo perché tra poco ci saranno le notizie locali in diretta su Radio Brescia 7 con Federica Signorelli e poi abbiamo un'altra ora insieme con Andrea Lombardi nel Free Pass estate fino alle 18 e parleremo anche di meteo. A tra poco. Spot.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
5: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Il deficit idrico mette a rischio le seconde semine, allarme anche negli allevamenti. Il caldo eccessivo riduce la produzione di latte. Garanzie dal Pirellone, un deficit idrico del 43,4% in Lombardia fa temere per le colture, con le seconde semine in forse e il conseguente impatto sul prezzo dei prodotti agricoli. Regione per ora garantisce i livelli di erogazione di acqua fino al 24 di luglio. E proseguono a Villanova sul Clisi le ricerche di Fabio Beretta, 70 anni, uscito ieri pomeriggio per una passeggiata in montagna e mai rientrato. Impegnati i soccorsi, le operazioni sospese per il maltempo sono poi riprese, ma senza esito. Intervento di soccorso sul ghiacciaio Presena, a 2600 metri di quota, una coppia di escursionisti è rimasta bloccata con il telefono scarico e la donna diabetica non riusciva a controllare i valori di glicemia. L'allarme è stato dato da altri escursionisti. Il soccorso alpino li ha raggiunti e accompagnati in sicurezza a valle. Notte di forte maltempo nel bresciano, con vento e grandine che hanno provocato danni in tutta la provincia. Le situazioni più critiche tra Valcamonica, Valtrompia, Garda e Valsabbia. Gardone Riviera è crollata una gru danneggiando alcuni tetti, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Controlli straordinari della polvere alla stazione di Brescia, identificate oltre 2500 persone, denunciate 9. Tra gli interventi principali l'arresto di un 19enne bresciano destinato a un'ordinanza di custodia cautelare per una rapina aggravata in stazione. L'Union Brescia ha presentato allo stadio Rigamonti la nuova prima maglia per la nuova stagione. Torna protagonista la storica V biancazzurra, rivisitata e senza il marchio delle Racorioni per ragioni legali. Il presidente Pasini: era un obiettivo importante. L'esordio ufficiale della divisa è previsto il 9 agosto in Coppa Italia ad Arezzo. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di Brescia.

un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni nel Free Pass. Si apre così la terza ora Free Pass Estate con Andrea Lombardi fino alle ore 18. Ben ritrovati, siete in auto, state tornando a casa, però è anche vero che il venerdì solitamente si finisce un po' prima, no? Quindi in un modo o nell'altro magari non è il drive time classico della settimana, molti di voi hanno già raggiunto le proprie abitazioni oppure i propri cari. Tra poco parliamo di una storia incredibile. Lui è un artista che veramente ha fatto parlare di sé in tutto il mondo e lo conoscete sicuramente, non è italiano, ve lo dico subito, e lo conoscete, l'avete sentito tante volte, probabilmente però non conoscevate la sua storia, la storia che lega la musica ad un uomo con grossi problemi nell'esprimersi, nel parlare, perché lui era balbuziente ma a livelli veramente molto importanti e attraverso la musica è riuscito a liberarsi, planare e a far conoscere a tutto il mondo il suo stile. È un nome, ripeto, che sicuramente conoscete ma probabilmente non sapevate fosse balbuziente. Ne parliamo tra pochissimo, perché ora affrontiamo con leggerezza i prossimi 2 minuti e 46 secondi. So easy.

0: Annalisa con canzone estiva. E che estate, questa estate ci sta facendo un po' soffrire tra il grande caldo e anche i grandi temporali. Si parla di meteo con Raffaele Fino, presidente dell'associazione meteopassione.com. Buon pomeriggio, Raff.
1: Ciao Andrea, un buon pomeriggio a te e a tutti coloro che sono in ascolto.
0: Eccoci qua. Allora, quanti gradi ci sono in questo momento? 33, 30 circa? Non lo so.
1: Esatto, siamo lì, nonostante il temporale di questa mattina, per adesso un vero ricambio d'aria non c'è stato, quindi ci teniamo ancora il nostro bel caldo pomeriggio.
0: I 33 gradi sono in linea con le medie stagionali oppure no?
1: Sono comunque leggermente al di sopra.
0: Ah, comunque.
1: Esatto, diciamo che ormai noi ci siamo abituati a queste temperature e reputiamo ormai quasi una normalità. In realtà, tornando indietro negli anni, se andiamo a vedere i dati registrati nel tempo, scopriamo che le temperature massime difficilmente andavano oltre 30 gradi, nella media ovviamente. Poi i casi singoli con valori anche molto alti ci sono sempre stati, quelli non è da dire. Però la continuità di valori molto elevati oltre 30 gradi comunque è una ormai nuova normalità, questo dobbiamo dirlo.
0: Infatti, perché io mi ricordo da sempre quei 10-15 giorni di ogni estate caldi, molto caldi, magari raggiungevano i 38 gradi, cioè 39 gradi, quei giorni caldi, però tutto il resto dell'estate era tutto sommato vivibile. Adesso invece si è invertita un po' la cosa, cioè invivibile tutta l'estate ed è un caso raro quando c'è una temperatura gradevole.
1: Vero, hai detto bene. Uno dei ricordi mio invece è l'estate e la sera, il più delle volte, soprattutto l'agosto, la felpina, cosa che adesso un po' non si vede.
0: Magari. Vabbè, allora, previsioni meteo per il weekend, Raff.
1: Beh, allora partiamo che dopo il gran movimento che c'è stato questa mattina, che le raffiche hanno raggiunto valori veramente importanti in pianura, ad esempio a Lumezzane abbiamo registrato 109 km orari, a Tuscolano 154 km orari, quindi in alcune zone ci sono stati venti veramente intensi dovuti a questo temporale che ha interessato.
0: Perdonami Raff, ma avete sentito quello che è successo a Gardone Riviera? Una gru è caduta sulla chiesa, poi sulla strada, bloccando la strada provinciale, poi alberi sradicati alla torre lungo la strada, cioè veramente un macello nella zona di Gardone.
1: Esatto, e purtroppo il grande calore, la grande umidità che c'era ancora in pianura, perché nonostante i temporali dell'altro giorno comunque il caldo è rimasto, si è sfogato generando questo forte temporale. Comunque abbiamo buone notizie per le prossime ore, perché la serata trascorrerà poi stabile su tutto il territorio con cielo sereno o poco nuvoloso, quindi ci si asciuga un po' le ferite e diciamo che per qualcuno venerdì 17 è colpito abbastanza duro.
0: È vero.
1: La giornata poi di domani sarà comunque al mattino stabile, cielo sereno o poco nuvoloso, e anche nelle ore pomeridiane in pianura e sui rilievi e sui laghi, scusate, troveremo tempo buono con cielo sempre sereno o poco nuvoloso. Qualche rovescio, qualche temporalino isolato invece sarà possibile domani pomeriggio sulla medio alta Val Camonica, quindi sui nostri monti alpini qualche scroscio di pioggia nel pomeriggio appunto potrebbe scapparsi. Domani sera invece avremo nubi regolari, quindi qualche nube in più anche nelle zone di pianura, però per quanto riguarda rovesci e temporali saranno sì possibili, ma solo durante le ore notturne tra sabato e domenica, quindi diciamo serata salva per chi farà particolarmente tardi la sera, qualche temporale appunto nelle ore notturne tra sabato e domenica. Le temperature domani saranno stazionarie, quindi le massime saranno ancora nuovamente elevate, intorno ai 33 con qualche punta di 34 gradi. Le massime invece tenderanno leggermente a scendere rispetto al

0: giorni scorsi, un po' come è venuto oggi, e saranno intorno ai 19-20 gradi, quindi tutto sommato la sera si starà un pelino meglio. Per la giornata poi di domenica, appunto come citavamo, nelle ore notturne tra sabato e domenica qualche temporale sparso, ma si tratterà comunque di fenomeni abbastanza isolati e per adesso non sembrano essere particolarmente violenti, quindi per adesso siamo abbastanza tranquilli di dare questa notizia. E la giornata poi trascorrerà tutto sommato stabile, perché già al mattino il tempo tornerà soleggiato sia in pianura sia sui laghi, con ancora una volta qualche nuvola in più nelle ore pomeridiane sulla medio alta Val Camonica, che in questi giorni diciamo sarà un po' affetta da correnti settentrionali e quindi vedrà qualche rovescio, qualche temporale nelle ore pomeridiane. Le temperature domenica saranno ancora stazionarie o al massimo perderemo un grado, due, non di più, quindi comunque intorno ai 32-33 gradi arriveremo. E se sbirciamo poi nella prossima settimana, possiamo dire che lunedì dovremmo avere un vero ricambio d'aria nella pianura padana, le temperature tenderanno a scendere abbastanza sensibilmente, perché comunque difficilmente dal lunedì supereremo i 30 gradi, dovremmo fermarci intorno ai 29, al massimo punto 30, ma saremo proprio lì al limite, con a questo punto valori in media da lunedì.
1: Certo, quindi si abbassano leggermente le temperature, comunque non vuol dire che arriva il freddo, ma torna un'estate classica. Va bene, grazie per queste previsioni meteo. Ricordiamo che il tutto è consultabile anche sulla vostra app di Meteo Passione e sul vostro sito meteopassione.com. Grazie presidente.
0: Grazie a te Andrea e un buon weekend a tutti.
1: Grazie ancora, alla prossima.
2: Free Pass con Andrea Lombardi.

La vita in una festa di paese, in un villaggio turistico, in un campeggio, in una piazza, un pezzo dei Los Locos. Dai, tutti l'abbiamo ballato, è un mini club. Parliamo dei mini club. Cioè, queste canzoni veramente hanno fatto la storia dell'animazione. E Los Locos, uno può pensare, questi c'hanno il sangue caliente, il sangue latino, insomma, la loro musica è questa, la loro musica. Sono due italiani, loro sono Roberto e Paolo. Los Locos hanno cantato canzoni iconiche come la Macarena e poi ancora Mueva la colita, muovete, muovete la vuelta. Tantissime canzoni, le abbiamo ballate tutte e

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
1: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana, fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120 a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
0: Giornale orario. Edizione nazionale.
8: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
9: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta, e vedere una Atalanta con le caratteristiche anche mentali abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, un

Ragazzi, non ho niente da dire su questo nuovo singolo di Madonna. Cioè, ultimamente, secondo me, Madonna era un po' zoppicante e un po' macchietta di se stessa, e adesso invece ha ruggito la ragazza e ha detto: aspettate un attimo, rimettiamo le cose a posto, rimango io la regina del pop. Allora, adesso voglio parlarvi innanzitutto ancora una volta, buona serata a tutti, con Andrea Lombardi, Free Pass Estate fino alle ore 18. Voglio parlarvi di un artista che sicuramente conoscete, ma probabilmente non conoscete la sua storia. L'avete sentito molte volte, ma da oggi probabilmente lo ascolterete con un orecchio diverso. Molti di voi sapranno in realtà quello che è stato vissuto da questa persona, da questo artista, e il perché è così particolare. Altri probabilmente no. E io mo ve lo spiego. Stiamo parlando di un uomo, di un artista nato nel 1943, unico nel panorama musicale degli anni 90. È diventato proprio un'icona pop mondiale grazie ad un mix di generi inaspettati tra il jazz, scat,

dance elettronica, e uno stile veramente particolare che unisce il canto scat, che è una tecnica vocale improvvisata tipica del jazz in realtà, con altre appunto fusioni legate al dance e a tanto altro. Ma una storia particolarissima. Questo uomo è un esempio potente di resilienza, ecco, resilienza. E questo termine che abbiamo imparato, secondo me, con il Covid. Allora, per gran parte della sua vita ha sofferto di una balbuzie severissima, cioè non riusciva quasi a parlare, faceva fatica, e questa balbuzie l'ha tormentato fin dall'infanzia, quindi bullismo e tanto altro. Ma lui, invece di nascondersi, ha trasformato questa sua grandissima difficoltà, proprio ma una grande difficoltà, nelle interviste quasi non riusciva a parlare, come un suo punto di forza. Durante le sue performance scat, infatti, la balbuzie magicamente scompariva grazie alla musicalità e grazie al ritmo. E è arrivato al successo globale un po' tardi, perché è arrivato a 53 anni, quindi non come oggi spesso vediamo dei ragazzi di 20-25 anni, boom, popolarità incredibile, anche perché al tempo non c'era internet, probabilmente anche questo, ma non è mai troppo tardi per realizzarsi. Oggi purtroppo questo uomo ci ha lasciato prematuramente e adesso ve lo faccio sentire. Lo riconoscete perché l'avete sentito tante volte, ma adesso, come vi dicevo, probabilmente avete una visione diversa di Scatman John. Scatman's World.

0: I want to welcome you to Scatman's World.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

La rappresentante di lista con Diva, che pezzone ragazzi, alle 17:49 minuti, tra poco ci saranno i saluti, quindi ci ritroveremo la settimana prossima, ma si apre un weekend sempre all'insegna dell'amore alla musica di Radio Brescia 7. Canzone bellissima che va bene anche per questo orario. Il maltempo non spazza via il caldo anomalo, ma il caldo ha i giorni contati. Questo è emerso anche dalla nostra chiacchierata con Raffaele Fino di Meteo Passione. E ricordiamo che potete consultare le previsioni meteo anche attraverso la loro app, che è scaricabile su Android e iOS in modo gratuito. E lo scrive anche il sito giornalidibrescia.it. Il weekend sarà ancora difficile, ma la tendenza per la prossima settimana propone un calo termico favorito anche dall'ingresso di correnti fresche.

1972 Mina e Alberto Lupo presentavano all'Italia questa canzone meravigliosa, mentre nell'anno c'era lo scandalo Watergate. Il 17 giugno c'erano le Olimpiadi di Monaco e siamo sempre nel 1972, ma nel 1972 finì anche la guerra del Vietnam. Gli Stati Uniti iniziarono il ritiro definitivo.

0: definitivo delle proprie truppe dalla terra del Vietnam, e Alberto Lupo e Mina ci regalavano questa canzone meravigliosa. Noi terminiamo qui il nostro spazio Free Pass Estate, ci ritroviamo lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18 sempre su Radio Brescia 7, sempre con Andrea Lombardi. Buon weekend, un abbraccio e buona musica. Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Aquatrix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
10: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
11: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
12: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
13: Dal 4 luglio, saldi d'estate da Sportland.
14: Venite da Sportland.
15: Troverete sconti fino al 50% in tutti i nostri store.
14: Su running, sneakers, training, calcio, bike, outdoor, fitness.
15: Avete capito bene? Fino al 50% di sconto.
14: È un evento unico, irripetibile, straordinario.
15: Ma solo da Sportland.
14: Ed anche online su sportlandweb.it.
15: Sportland. Support your passion.

0: uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 18.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Il deficit idrico mette a rischio le seconde semine, allarme anche negli allevamenti. Il caldo eccessivo riduce la produzione di latte. Garanzie dal Pirellone, un deficit idrico del 43,4% in Lombardia fa temere per le colture, con le seconde semine in forse e il conseguente impatto sul prezzo dei prodotti agricoli. Regione per ora garantisce i livelli di erogazione di acqua fino al 24 di luglio. E proseguono a Villanova sul Clisi le ricerche di Fabio Beretta, 70 anni, uscito ieri pomeriggio per una passeggiata in montagna e mai rientrato. Impegnati i soccorsi, le operazioni sospese per il maltempo sono poi riprese, ma senza esito. Intervento di soccorso sul ghiacciaio Presena, a 2600 metri di quota. Una coppia di escursionisti è rimasta bloccata con il telefono scarico e la donna diabetica non riusciva a controllare i valori di glicemia. L'allarme è stato dato da altri escursionisti. Il soccorso alpino li ha raggiunti e accompagnati in sicurezza a valle. Notte di forte maltempo nel bresciano, con vento e grandine che hanno provocato danni in tutta la provincia. Le situazioni più critiche tra Valcamonica, Valtrompia, Garda e Valsabbia. A Gardone Riviera è crollata una gru danneggiando alcuni tetti, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Controlli straordinari della polvere alla stazione di Brescia, identificate oltre 2500 persone, denunciate 9. Tra gli interventi principali l'arresto di un 19enne bresciano destinato a un'ordinanza di custodia cautelare per una rapina aggravata in stazione. L'Union Brescia ha presentato allo stadio Rigamonti la nuova prima maglia per la nuova stagione. Torna protagonista la storica V biancazzurra, rivisitata e senza il marchio delle Racorioni per ragioni legali. Il presidente Pasini: era un obiettivo importante. L'esordio ufficiale della divisa è previsto il 9 agosto in Coppa Italia ad Arezzo. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi. Regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Perché acquistare attrezzature? Da Maslan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa

0: campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, coni gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2.

0: La spesa secondo me.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: you are not.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali.

0: In città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti. In fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
1: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
2: Dal 4 luglio, saldi d'estate da Sportland.
3: Venite da Sportland!
4: Troverete sconti fino al 50% in tutti i nostri store.
3: Su running, sneakers, training, calcio, bike, outdoor, fitness.
4: Avete capito bene? Fino al 50% di sconto.
3: È un evento unico, irripetibile, straordinario.
4: Ma solo da Sportland.
3: Ed anche online su sportlandweb.it.
4: Sportland. Support your passion.
5: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione

0: uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice Noleggia in Radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.

0: strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Giornale orario, edizione locale.
8: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Il deficit idrico mette a rischio le seconde semine, allarme anche negli allevamenti. Il caldo eccessivo riduce la produzione di latte. Garanzie dal Pirellone. Un deficit idrico del 43,4% in Lombardia fa temere per le colture, con le seconde semine in forse e il conseguente impatto sul prezzo dei prodotti agricoli. Regione per ora garantisce i livelli di erogazione di acqua fino al 24 di luglio. E proseguono a Villanova sul Clisi le ricerche di Fabio Beretta, 70 anni, uscito ieri pomeriggio per una passeggiata in montagna e mai rientrato. Impegnati i soccorsi, le operazioni sospese per il maltempo sono poi riprese, ma senza esito. Intervento di soccorso sul ghiacciaio Presena a 2600 metri di quota. Una coppia di escursionisti è rimasta bloccata con il telefono scarico e la donna diabetica non riusciva a controllare i valori di glicemia. L'allarme è stato dato da altri escursionisti. Il soccorso alpino li ha raggiunti e accompagnati in sicurezza a valle. Notte di forte maltempo nel Bresciano, con vento e grandine che hanno provocato danni in tutta la provincia. Le situazioni più critiche tra Valcamonica, Valtrompia, Garda e Valsabbia. A Gardone Riviera è crollata una gru danneggiando alcuni tetti, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Controlli straordinari della polvere alla stazione di Brescia, identificate oltre 2500 persone, denunciate 9. Tra gli interventi principali l'arresto di un 19enne bresciano destinato a un'ordinanza di custodia cautelare per una rapina aggravata in stazione. L'Union Brescia ha presentato allo stadio Rigamonti la nuova prima maglia per la nuova stagione. Torna protagonista la storica V biancazzurra, rivisitata e senza il marchio delle Racconioni per ragioni legali. Il presidente Pasini: era un obiettivo importante. L'esordio ufficiale della divisa è previsto il 9 agosto in Coppa Italia ad Arezzo. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
7: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
9: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
10: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana, fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.

0: Trix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
2: I love you Trix.
3: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2. Gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione Europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
2: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
5: Dal 4 luglio, saldi d'estate da Sportland.
6: Venite da Sportland.
7: Troverete sconti fino al 50% in tutti i nostri store.
6: Su running, sneakers, training, calcio, bike, outdoor, fitness.
7: Avete capito bene? Fino al 50% di sconto.
6: È un evento unico, irripetibile, straordinario.
7: Ma solo da Sportland.
6: Ed anche online su sportlandweb.it.
7: Sportland. Support your passion.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: fun.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Che cazzo?

0: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana, fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a

0: Le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 20.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale orario, edizione locale.
4: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Il deficit idrico mette a rischio le seconde semine, allarme anche negli allevamenti. Il caldo eccessivo riduce la produzione di latte. Garanzie dal Pirellone, un deficit idrico del 43,4% in Lombardia fa temere per le colture, con le seconde semine in forse e il conseguente impatto sul prezzo dei prodotti agricoli. Regione per ora garantisce i livelli di erogazione di acqua fino al 24 di luglio. E proseguono a Villanova sul Clisi le ricerche di Fabio Beretta, 70 anni, uscito ieri pomeriggio per una passeggiata in montagna e mai rientrato. Impegnati i soccorsi, le operazioni sospese per il maltempo sono poi riprese ma senza esito. Intervento di soccorso sul ghiacciaio Presena, a 2600 metri di quota, una coppia di escursionisti rimasta bloccata con il telefono scarico e la donna diabetica non riusciva a controllare i valori di glicemia. L'allarme è stato dato da altri escursionisti. Il soccorso alpino li ha raggiunti e accompagnati in sicurezza a valle. Notte di forte maltempo nel Bresciano, con vento e grandine che hanno provocato danni in tutta la provincia. Le situazioni più critiche tra Valcamonica, Valtrompia, Garda e Valsabbia. Gardone Riviera è crollata una gru danneggiando alcuni tetti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Controlli straordinari della polvere alla stazione di Brescia, identificate oltre 2500 persone, denunciate 9. Tra gli interventi principali l'arresto di un 19enne bresciano destinato a un'ordinanza di custodia cautelare per una rapina aggravata in stazione. L'Union Brescia ha presentato allo stadio Rigamonti la nuova prima maglia per la nuova stagione. Torna protagonista la storica V biancazzurra, rivisitata e senza il marchio delle Racorioni per ragioni legali. Il presidente Pasini: era un obiettivo importante. L'esordio ufficiale della divisa è previsto il 9 agosto in Coppa Italia ad Arezzo. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
3: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.
4: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Giornale Orario, edizione nazionale.

0: Buona serata da Barbara Salanni. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
1: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
2: Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
1: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della Giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
0: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito. È la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista britannico. È stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca: la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera, l'incidente mortale avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
0: Arrestata dalla polizia nel pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7

0: 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
2: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Scatman's World.

0: I want to welcome you to Scatman's World.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
1: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 estate.
1: Brescia 7 estate.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano, chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto.
3: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Soul.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. What is

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto.
3: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: domenica.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ciao, sono Marina e vi aspetto nel fine settimana. Insieme parleremo di tante curiosità legate al mondo della musica e non solo. Parleremo di eventi e certo non mancherà la buona musica di Radio Brescia 7. Vi aspetto!
3: Weekend con Marina. Il sabato dalle 10 alle 13 e la domenica dalle 11 alle 13 su Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time
1: o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.